ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o Autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.

Piemonte Sound Amica Radio, la radio della vostra città.

0: la poesia,
1: il calore del sole, la sabbia sulla pelle.
0: La poesia anche, magari non sarei anche scrivere, ma
1: questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia del Puro.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso allora, che augurare il meglio, abbracciare caffè, tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.
4: Io sono un cretino, ma...

0: 1901, Libero Ferrario, il primo ciclista italiano a vincere un titolo mondiale. Nel 1923, il manager d'azienda Cesare Romiti. Chiesa ricorda la nascita di San Giovanni Battista, e scrittrice Natalia Sposa Crescente.
1: Nel 1931, il giorno di poi su Pio Fosse,
0: ricordano oggi anche il conduttore radio TV Renzo Arbore. Tutti avrebbero saputo come affrontarle.
1: Il cantante Edoardo Vianello nel 1934,
0: il conduttore radiofonico Gilberto Gattei.
1: Nell'anno 109, l'imperatore romano Traiano inaugurava il decimo acquedotto cittadino.
0: L'attrice e scrittrice Vladimir Luxuria nel 1965.
1: Nel 1497, il navigatore italiano Giovanni Capoto approdava a Capo Bretone, scoprendo il Canada.
0: Nel 1910, un gruppo di finanziari lombardi
1: rilevava la fabbrica napoletana di automobili di Pier Alessandro Darracche, rinominandola canonica lombarda fabbrica automobili.
0: Un saluto da Francesco Caraldo e appuntamento a domani.
1: Nel 1940 a Roma si firmava l'armistizio tra Italia e Francia in guerra dal 10 giugno nel secondo conflitto mondiale. E nel 1965 al velodromo Pigorelli di Milano
2: i Beatles
1: tenevano il loro primo concerto in Italia.
2: Nel 1985
1: eletto al primo scrutinio, Francesco Cossiga diventava l'ottavo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 a Palermo la polizia arrestava il capo mafia Leo Luca Bagarella, l'erede di Totorri. 25 anni fa, nel 2001, debuttava la rete televisiva La 7, frutto della fusione tra Tele Monte Carlo e Seat Pagine Gialle. Nel 2007 a Monaco di Baviera Antonietta Di Martino fissava il nuovo record italiano di salto in alto femminile a 2 metri e 3 centimetri, migliorando di un centimetro il suo stesso primato. Nel 2014 ai mondiali di calcio in Brasile, Luis Alberto Suarez mordeva Giorgio Chiellini alla spalla in una partita terminata con una rete di vantaggio dell'Uruguay sull'Italia. E nel 2018 l'Arabia Saudita revocava il divieto di guida automobilistica per le donne, che però potevano conseguire la patente solo con il consenso del padre o del marito. Sono nati il 24 giugno. Nel 1789 il patriota Silvio Pellico. Nel 1901 Libero Ferrario, il primo ciclista italiano a vincere un titolo mondiale. Nel 1923 il manager d'azienda Cesare Romiti. Nel 1929 la giornalista e scrittrice Natalia Aspesi. E nel 1931 il giornalista Emilio Fede. Nascevano oggi anche il conduttore radio TV Renzo Arbore nel 1937, il cantante Edoardo Vianello nel 1938, il conduttore radiofonico Gilberto Gattei nel 1956 e scomparso due mesi fa, l'attrice e scrittrice Vladimir Luxuria nel 1965, il calciatore oro olimpico Lionel Messi, nato in questo giorno nel 1987. Era la nostra ultima segnalazione per il 24 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti.

0: frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia. Radio Siamo Steam, presenti sulla piattaforma digitale da Lascia Spazio e grazie ad internet. Puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound.
1: Un saluto
0: al tuo assistente vocale Alexa o Google.
1: Ciao.
2: Tutta la vita andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, finta di niente. Finta che oggi sia un giorno.
3: Radio Piemonte Sound.

0: baloncesto.
1: Più informazione, più sport, più musica, più cultura. Stai con noi.
2: La musica rende immortali. Per questo abbiamo conservato e facciamo ascoltare il saluto di coloro che ci hanno lasciato, ma ci restano nel cuore perché ci hanno regalato delle meravigliose canzoni.
3: Ciao, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Sono Livio dei Camaleonti.
4: Io sono Tonino dei Camaleonti. Un saluto a tutti. Ciao.

Il programma Canta le Baldone Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate, con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare, dove noi festeggiamo i 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.

0: Vorrei sapere che cosa sei, tu mi puoi dire questo, che significa traccio?
1: Mamma mia, mi fai una bella domanda, effettivamente.
2: Tra quanto una donna è fisicamente attraente e la sua propensione all'infedeltà.
3: Quindi non solo l'uomo ma anche la donna.
2: Esatto. È venuto fuori che le donne

0: Beatle di grande
1: Radio
0: successi
1: Piemonte
0: nella
1: Sound,
0: serata
1: amica
0: delle cover
1: radio,
0: del
1: ti
0: Sanremo
1: segue qualunque
0: del 2024.
1: Sia il tuo viaggio in auto. Ascoltaci sulla tua autoradio con la qualità digitale del segnale DAB, non solo nel Cuneese ma in tutto il Piemonte, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, amica radio, è in digital radio.

0: ritrovati,
1: Benvenuti, buona giornata per quanto riguarda con le stelle, allora guardiamo il cielo insieme.
0: Gli astri mostrano un certo traguardo, lo raggiungerete facilmente.
1: Leone, avrete una giornata dal bilancio
0: totalmente positivo.
1: Per i Gemelli, buona giornata per cambiamenti che potranno turbare i vostri programmi.
0: Gli astri mostrano una giornata benevolenza
1: per la realizzazione dei vostri progetti.
0: Leone, avrete una giornata dal bilancio totalmente positivo.
1: Facilmente
0: e sta cambiamenti che potranno turbare i vostri programmi.
1: Bilancio, giornata positiva per la realizzazione dei vostri progetti.
0: Un chiarimento nelle ultime aspettative
1: potranno realizzarsi facilmente e sagittario seguite la vostra strada senza collaborazione.
0: Da per i pesci cambiamenti positivi per voi proiettati verso il futuro.
1: Un chiarimento
0: vi
1: costerà un
0: orospo del 24 di giugno.
1: Mentre acquario sul lavoro nessun problema, anzi
0: troverete direi molta collaborazione.
1: Per i pesci cambiamenti positivi per voi proiettati verso il futuro. Ed è tutto per questo oroscopo del 24 di giugno, io mi fermo qui.

0: Le collaborazioni
1: Claudio Baglioni
0: artisti,
1: con i Negra Baro insieme cantano
2: musica,
1: Poster.
2: La musica del cuore.
1: Questa cover che è un omaggio a Fabrizio De André con Creusa De Mar.

0: cos'è.
1: Siamo pronti ad accompagnarvi in questo inizio di giornata. Buongiorno e grazie per esservi sintonizzati su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

mercoledì 24 giugno 2026 la chiesa ricorda la natività di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, del segno di poi son piene le forze, ricorda che quando le cose sono accadute tutti avrebbero saputo come affrontarle, purtroppo inutilmente. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 109 l'imperatore romano Traiano inaugurava il 10° acquedotto cittadino, avrebbe portato l'acqua potabile a Trastevere. Nel 1497 il navigatore italiano Giovanni Caboto approdava a Capo Bretone scoprendo il Canada. Nel 1910 un gruppo di finanzieri lombardi rilevava la fabbrica napoletana di automobili di Pier Alexandre Darras.

0: 1965, al Velodromo Vigorelli di Milano, i Beatles tenevano il loro primo concerto in Italia. Nel 1985, eletto al primo scrutinio, Francesco Cossiga diventava l'ottavo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 a Palermo la polizia arrestava il capo mafia Leo Luca Bagarella, l'erede di Totò Riina. 25 anni fa, nel 2001, debuttava la rete televisiva La 7, frutto della fusione tra Tele Monte Carlo e Seat Pagine Gialle. Nel 2007 a Monaco di Baviera Antonietta Di Martino fissava il nuovo record italiano di salto in alto femminile a 2 metri e 3 centimetri, migliorando di un centimetro il suo stesso primato. Nel 2014 ai mondiali di calcio in Brasile, Luis Alberto Suarez mordeva Giorgio Chiellini alla spalla in una partita terminata con una rete di vantaggio dell'Uruguay sull'Italia. E nel 2018 l'Arabia Saudita revocava il divieto di guida automobilistica per le donne, che però potevano conseguire la patente solo con il consenso del padre o del marito.
1: Insieme sono nati il 24 giugno,
0: nel 1789 il patriota Silvio Pellico, nel 1901 Libero Ferrario, il primo ciclista italiano a vincere un titolo.
2: Mercoledì 24 giugno 2023 il manager d'azienda ricorda la natività di San Giovanni.
0: La giornalista e scrittrice Natalia Aspesi,
2: il proverbio del giorno,
0: nel 1931
2: il giornalista Emilio
0: ricorda che quando le cose sono accadute
2: il conduttore radio TV
0: Renzo Arbore affrontava.
2: Purtroppo inutilmente
0: il cantante Edoardo Vianello
2: e oggi siamo ai fatti del
0: il conduttore radiofonico
2: Gilberto Gattei,
0: l'imperatore romano Traiano inaugurava il decimo acquedotto cittadino,
2: l'attrice e scrittrice Vladimir Leazzurria
0: nel 1465,
2: il calciatore italiano olimpico Lionel Messi
0: nato in Stuttgart
2: nel 1910.
0: Un gruppo
2: era
0: di finanziari lombardi
2: rilevava la fabbrica napoletana di automobili di Pier Alessandro Giorranca, rinominandola
0: anonima sito fabbrica automobili
2: la futura.
0: Saluto da Francesco Cataldo.
2: Nel 1940 a Roma si firmava l'armistizio tra Italia e Francia in guerra dal 10 giugno nel secondo conflitto mondiale. E nel 1965 al Velodromo Vigorelli di Milano i Beatles tenevano il loro primo concerto in Italia. Nel 1985, eletto al primo scrutinio, Francesco Cossiga diventava l'ottavo presidente della Repubblica Italiana.
1: Nel
0: 1995 a Palermo la polizia arrestava il capo mafia Leo Luca Bagarella, l'erede di Totò Riina. 25 anni fa, nel 2001, debuttava la rete televisiva La 7, frutto della fusione tra Tele Monte Carlo e Seat Pagine Gialle. Nel 2007 a Monaco di Baviera Antonietta Di Martino fissava il nuovo record italiano di salto in alto femminile a 2 metri e 3 centimetri, migliorando di un centimetro il suo stesso primato. Nel 2014 ai mondiali di calcio in Brasile, Luis Alberto Suarez mordeva Giorgio Chiellini alla spalla in una partita terminata con una rete

Reo del Marino. Sono nati il 24 giugno, nel 1789 il patriota Silvio Pellico, nel 1901 Libero Ferrario, il primo ciclista italiano a vincere un titolo mondiale, nel 1923 il manager d'azienda Cesare Romiti, nel 1929 la giornalista e scrittrice Natalia Aspesi, e nel 1931 il giornalista Emilio Fede. Nascevano oggi anche il conduttore radio TV Renzo Arbore nel 1937, il cantante Edoardo Vianello nel 1938, il conduttore radiofonico Gilberto Gattei nel 1956 e scomparso due mesi fa, l'attrice e scrittrice Vladimir Luxuria nel 1965 e il calciatore oro olimpico Lionel Messi, nato in questo giorno nel 1987. Era la nostra ultima segnalazione per il 24 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: faceva male.
1: E
0: parlatevi un attimino, che magari qualche consiglio te lo dà lei.
1: Ma lì magari anche lì qualche ruga ha scelto fidanzato sbagliato proprio.
2: Sì,
3: lì sono cose particolari e sono cose anche così molto intime, caro Fantino, tu vai a cercare.

0: casa mia, sta?
1: Io ero nella classe mia.
0: Ecco, bello perché tenere compagnia ai propri ascoltatori
2: con le risate.
0: No, io ho classe sopra.
2: Come fanno le padole online?
0: Ormai mista anche tu. A proposito di sei così monella, Jack è classe mista o?
1: Mista. Tu eri classe mista anche con scimmie, perché venire su così.
3: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976.
0: Scusa, questa cosa è un rifa.
3: E abbiamo pensato di festeggiare anche il programma
0: Count
3: le badole online, perché le badole online sono nate nel 2001, quindi
0: perché la voglio sempre
3: festeggiare
0: bene,
3: i loro bei 25 anni.
0: Ma proprio per
3: tanti
0: bene.
3: Conduttori e conduttrici che sono
1: King
3: alternati
1: Kong
3: con me al microfono.
1: Faceva così, poi è diventato King Kong,
3: punto,
1: scusa.
3: Potete dire meglio dal 2001.
0: Poi uno dice, Michella, sei stressata, no?
4: Dimenticate 007 come l'avete conosciuto fino a questo momento, quantomeno negli ultimi anni.
0: Fammi un po' la scimmia, ma cosa fa?
4: Esploro la mascolinità queer.
0: E questo cos'è?
1: E questo è un capito.
5: No, ma tu lo stai interpretando, ti rendi conto? Cioè, fai proprio come se fossi Daniel Craig.
1: No, come quelli che fanno gli annunci al cinema.
0: Noi intanto lo stiamo ancora interrogando, no? Perché adesso si sta esercitando nel fare il campo l'asino.
4: Dimenticatevi di quell'uomo maschio, di quell'uomo che deve miscelato ma non agitato, di quello che spara a tutti, di quello che si butta di col paracadute con la regina di Inghilterra. No, basta, esplora la mascolinità queer. Il nostro amico Daniel,
5: allora, il nostro Panther esplora la
0: stamattina.
4: Stavo interpretando. Scusate.
1: Non c'è soddisfazione più bella da vedere gli occhi di
5: Chiamare.
1: Porca
5: cosa stai
4: buttando lì? Allegria, compagnia, musica, con le parole.
5: Guarda che parlo così. Perché stamattina sei di

0: ieri sera
1: ero fuori, guidavo. No, no, no, alcolico. Io quando guido zero.
0: Ma è successo qualcosa stanotte? Perché
1: ho dormito tantissimo.
2: Sono diventato analcolico.
1: Cosa hanno messo nella Coca-Cola? Ma

0: parti.
1: Proviamo a capire se effettivamente oggi sarà una buona
0: si
1: giornata.
0: Si fermerà la radio a sul bianco, le stelle, lo dico, senza loop sotto, che
1: giorno.
0: Si capisca bene.
2: Nel caso, no, i miei amici hanno detto che sarà un evento talmente eclatante che nell'eventualità ci saranno i fuochi d'artificio.
0: Ecco, i tuoi amici ben lungo.
3: Ben ritrovati, 24 giugno, appuntamento con le stelle, allora guardiamo il cielo insieme. Ariete un certo traguardo, lo raggiungerete facilmente. Prendete le cose con calma. I gemelli, buona giornata per quanto riguarda il settore economico. Questa è molta benevolenza nei vostri confronti. Leone, avrete una giornata dal bilancio totalmente positivo. Vergine, in vista cambiamenti che potranno turbare i vostri programmi. Bilancio, giornata positiva per la realizzazione dei vostri progetti. Scorpione, le ultime aspettative potranno realizzarsi facilmente. E Sagittario, seguite la vostra strada senza fare.

piangerete facilmente. Toro, non siate impazienti, prendete le cose con calma. Per i gemelli, buona giornata per quanto riguarda il settore economico. Cancro, gli astri mostreranno molta benevolenza nei vostri confronti. Leone, avrete una giornata dal bilancio totalmente positivo. Vergine, in vista cambiamenti che potranno turbare i vostri programmi. Bilancia, giornata positiva per la realizzazione dei vostri progetti. Scorpione, le ultime aspettative potranno realizzarsi facilmente e Sagittario, seguite la vostra strada senza farvi influenzare da pareri altrui. Per il Capricorno vediamo che con il partner un chiarimento vi costerà un pochino di fatica, mentre Acquario sul lavoro nessun problema, anzi troverete direi molta collaborazione. Per i Pesci, cambiamenti positivi.

0: le migliori pillole della trasmissione di Radio Piemonte Sound, quelle che vi faranno sbellicare dal ridere con tanta allegria e simpatia.
1: Badoli Online.
0: Quanta passione e quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001, quando per la prima volta le Badoli si sono presentate al pubblico di Radio Piemonte Sound Amica Radio. Da allora le Badoli dispensano buon umore, una miriade di sorrisi e tutta la leggerezza che serve per affrontare la giornata.
1: Un po' di storia. Sorridiamo insieme.
2: Amen. Guarda, ho fatto questa scelta. Ho messo prima i leoni e poi una sigla jet per decollare.
3: No, no, no. Perché io ho i leoni e poi.
2: E com'è?
3: No, perché stamattina siamo veramente proprio delle rose, guarda.
2: Assolutamente.
3: Ma scherzi. Io poi, insomma, devo anche raccontare com'è andata.
2: Diciamo il gran finale,
3: il
2: sai.
3: Gran finale. Sono contenta perché ho scoperto una cosa che non sapevo. Se mi inciucco ho la ciucca allegra.
2: Guarda. Oh. E se uno deve
3: non me ne sono proprio accorta subito, no? Sai, sei stanco, hai sete, no? Ti offro una birra.
2: Cosa fai?
3: Poi subito dopo dici, vabbè, ciao ragazzi, no? Molti tutti birrai. Alla piazza delle birre, allora voglio dire, mio amico Alberto mi dice, Luisella, ma vai via così, cioè beviamoci un po' di birra.
2: Sì.
3: Lì per lì, va giù come, sai?
2: Bella fresca.
3: Sei stanco, sei accaldato, poi ieri c'era questa temperatura quasi estiva. Lì per lì non me ne sono accorta subito. Poi meno male San Pablo che mi ha portato a casa, che guidava la campagna.
2: Cioè, affari spenti.
3: Affari spenti nella notte, no,

0: c'è un comune del Monzese che ha deciso di dargli proprio il patentino e di ingaggiarli proprio per
1: fare che si lavori.
0: Brava, brava, per fare i controlli. Quindi sì, su che cosa li mandano a fare i controlli? La cura del verde pubblico,
1: sì.
0: Però quella gli vuole un po' andata male.
1: Sì.
0: Io
1: sei giovane.
0: Io subito lo voglio fare, immediatamente. Sai che bello.
1: Tu saresti proprio.
0: Allora, già la camminata è quella.

0: Marronaio. Poi possono controllare stato di strada e marciapiedi, la pubblica illuminazione.
1: Sì. Ma quella piena lì, vabbè, cioè, la piena
2: lì. Siamo a Sumatone.
0: Qui siamo nel Monzese, però.
2: Ah, ok.
0: Datemi il patentino. Come si dice ad onore?
3: Non troverete una persona più anziana di me.
0: Non la troverete.
2: Ma tu sei già anziano dentro e quindi potresti cominciare. Non hai ancora 50 anni, potresti già far quello. Questa cosa qua secondo me conviene lasciarla stare, perché è preoccupante raccontare cosa fanno gli uomini, no?
4: Ma secondo me invece è affascinante, un mondo tutto nuovo da scoprire. Sai cos'è questo? È il classico esempio in cui sai quelle cose, lo dico, ce lo faccio ma non lo dico.
2: Sì.
4: E in questo caso

0: possibili.
1: Dei nomi?
0: Dei nomignoli alla, capito, al lato A. E che ne so, io tipo a me. Ma
1: no, scusa. No, no, no, tipo, non so, un nome potrebbe
0: essere. No, no, no, no, no, no, no, guarda. Allora, gli uomini cosa guardano di una donna?
2: Gli occhi.
0: No, il lato B, il seno, non è sempre così?
1: Come diceva qualcuno, la prima cosa che guarda in un sedere è la donna. Oh no.
0: Che scemo.
1: Succedeva quello. Guarda che delle volte succede anche quello, eh.
0: Ma ci sono degli uomini, per esempio,

0: 50, dici sai il giro di boa, che paura. Sì. Poi adesso sono i 60 che fanno quel certo effetto.
1: Che senso, signore, che non andrete mai
2: ogni
1: in pensione,
2: giorno, lo dico,
1: quindi della
2: Monte
1: mia Sound generazione, cioè
2: un viaggio che parte dagli anni 60 e arriva ai giorni nostri,
1: quindi,
2: con
1: insomma,
2: i grandi protagonisti della nostra musica italiana.
1: Vita, ma terza vita.
0: Perché sai, si vive anche più intensamente.
1: Certo, sì.
0: Perché sei sempre più giovane.
1: Io mi sono già perso con tutti questi numeri. Chiamate un ragioniere, per cortesia. Quanto meno ti
3: senti, sei giovane, dai, l'età è così.
4: Pianeta Italia. Pianeta Italia.
2: Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13.
5: Parole online su Radio Piemonte.
6: Ogni giorno
5: Sound.
6: Dalle 9.40 alle 11. Su Radio Piemonte Sound.
7: Amica Nati.
8: Sono le 6:30.

0: giornata di oggi ha parecchie storie da raccontarci. Passiamo quindi la linea a Francesco Cataldo con il suo almanacco.
1: Mercoledì 24 giugno 2026, la Chiesa ricorda la natività di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, nel senno di poi son piene le fosse, ricorda che quando le cose sono accadute tutti avrebbero saputo come affrontarle, purtroppo inutilmente. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia.

di Totò Riina. 25 anni fa, nel 2001, debuttava la rete televisiva La 7, frutto della fusione tra Tele Monte Carlo e Seat Pagine Gialle. Nel 2007 a Monaco di Baviera Antonietta Di Martino fissava il nuovo record italiano di salto in alto femminile a 2 metri e 3 centimetri, migliorando di un centimetro il suo stesso primato. Nel 2014 ai mondiali di calcio in Brasile, Luis Alberto Suarez mordeva Giorgio Chiellini alla spalla in una partita terminata con una rete di vantaggio dell'Uruguay sull'Italia. E nel 2018 l'Arabia Saudita revocava il divieto di guida automobilistica per le donne, che però potevano conseguire la patente solo con il consenso del padre o del marito. Sono nati il 24 giugno, nel 1789 il patriota Silvio Pellico, nel 1901 Libero Ferrario, il primo ciclista italiano a vincere un titolo mondiale, nel 1923 il manager d'azienda Cesare Romiti, nel 1929 la giornalista e scrittrice Natalia Aspesi e nel 1931 il giornalista Emilio Fede. Nascevano oggi anche il conduttore radio TV Renzo Arbore nel 1937, il cantante Edoardo Vianello nel 1938, il conduttore radiofonico Gilberto Gattei nel 1956 e scomparso due mesi fa, l'attrice e scrittrice Vladimir Luxuria nel 1965 e il calciatore oro olimpico Lionel Messi, nato in questo giorno nel 1987. Era la nostra ultima segnalazione per il 24 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno del passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

troppo inutilmente. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 109 l'imperatore romano Traiano inaugurava il 10° acquedotto cittadino, avrebbe portato l'acqua potabile a Trastevere. Nel 1497 il navigatore italiano Giovanni Caboto approdava a Capo Bretone, scoprendo il Canada. Nel 1910 un gruppo di finanzieri lombardi rilevava la fabbrica napoletana di automobili di Pier Alexandre Darracq, rinominandola Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, la futura Alfa Romeo. Nel 1940 a Roma si firmava l'armistizio tra Italia e Francia, in guerra dal 10 giugno nel secondo conflitto mondiale. E nel 1965 al velodromo Vigorelli di Milano i Beatles tenevano il loro primo concerto in Italia. Nel 1985, eletto al primo scrutinio, Francesco Cossiga diventava l'ottavo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 a Palermo la polizia arrestava il capomafia Leo Luca Bagarella, l'erede di Totò Riina. 25 anni fa, nel 2001, debuttava la rete televisiva La 7, frutto della fusione tra Tele Monte Carlo e Seat Pagine Gialle. Nel 2007 a Monaco di Baviera Antonietta Di Martino fissava il nuovo record italiano di salto in alto femminile a 2,3 metri, migliorando di un centimetro il suo stesso primato. Nel 2014 ai mondiali di calcio in Brasile, Luis Alberto Suarez mordeva Giorgio Chiellini alla spalla in una partita terminata con una rete di vantaggio dell'Uruguay sull'Italia. E nel 2018 l'Arabia Saudita revocava il divieto di guida automobilistica per le donne, che però potevano conseguire la patente solo con il consenso del padre o del marito. Sono nati il 24 giugno, nel 1789 il patriota Silvio Pellico, nel 1901 Libero Ferrario, il primo ciclista italiano a vincere un titolo mondiale, nel 1923 il manager d'azienda Cesare Romiti, nel 1929 la giornalista e scrittrice Natalia Aspesi, e nel 1931 il giornalista Emilio Fini. Nascevano oggi anche il conduttore radio TV Renzo Arbore nel 1937, il cantante Edoardo Vianello nel 1938, il conduttore radiofonico Gilberto Gattei nel 1956 e scomparso due mesi fa, l'attrice e scrittrice Vladimir Luxuria nel 1965, il calciatore oro olimpico Lionel Messi, nato in questo giorno nel 1987. Era la nostra ultima segnalazione per il 24 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Radole Online, il programma caldo del mattino compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
1: L'appuntamento con il meglio delle Badole Online, i momenti migliori della storia.
2: Galeotta fu la canzone quando Fedez e Jax pubblicarono Vorrei ma non posto, in cui cita il cane di Chiara Ferragni. Lei canta
0: Radio
2: il brano su un video, lui gli risponde, si mettono insieme.
0: Ah, ma quindi stiamo vivendo il cinquantesimo anno.
1: Uno mi diceva di festeggiare che tutti canti la canzone di un altro. Io subito mi facevo la pagina social.
2: No, no, non hai capito, non hai capito.
0: Da festeggiare loro bei 25 anni,
2: che ti faccia una canzone e che in qualche modo ti inserisca te nella canzone.
0: A questo
2: cioè
0: punto
2: mettiamo
0: il meglio,
2: i Lilu quando ce l'avevano fatto Badole. Ecco, eravamo già,
1: quindi il mio nome deve essere inserito da qualche
2: tutti
1: parte,
2: tutti piazzati e quindi non abbiamo, cioè, sito non c'è stato,
1: quindi prima devo trovare uno che mi faccia la canzone.
2: Io ho visto questo video, è un servizio molto interessante, ma anche solo un ritornello che comincia
1: nel 2017 lui
2: si inginocchia e le chiede sposa,
1: sì, quella pantomima all'Arena di Verona,
2: quella pantomima lasciamo perdere all'aeroporto JFK,
1: anche una pantomima anche all'Arena di Verona,
2: una cosa tipo è a metà strada tra un aereo e un elicottero, perché ha
3: cose tipo elicottero,
2: le pane
3: che girano
2: della mia vita con queste persone.
1: Non vogliamo sapere il codice fiscale, no,
2: solo il fatto.
3: Non
2: riesco a volare,
1: ho detto che lui se ne andava di casa una volta al mese, sarebbe perché litigavano per qualsiasi cosa, quindi una volta al mese se ne andava di casa e poi tornava.
3: Non vedo l'ora di dire il fatto che non sei munita di palle e quindi
1: sempre l'Arena di Verona,
2: ecco, sono le palle.
4: Le Badole.
3: Porca miseria.
4: Vai.
3: Il segreto è che Pippi,
4: perché per poter fare una roba,
3: ma sì, ma per forza.

alcune canzoni hanno fatto jazz. Storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di due. Tommaso Paradiso e gli...

ultimi 80 anni e che sarà mantenuto il solido rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea, che è quello su cui si basa la forza dell'Occidente. Intanto, secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran, un voto simbolico che indica però uno strappo con la Casa Bianca. In Germania il traffico ferroviario è stato sospeso per circa 2 ore a causa di un problema tecnico, probabilmente legato al segnale di comunicazione. Dopo la grave interruzione del servizio ferroviario di Deutsche Bahn è poi ripresa la circolazione dei treni. I 2 attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati e oggi faranno rientro in Italia. Lo annuncia su Ex il ministro degli esteri italiani. I 2 connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme a un uruguaiano con cittadinanza italiana. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna e in alcune regioni si tocca il picco dei 45. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026. 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro assegna Ronaldo, che diventa anche il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Nello stesso girone la Colombia accede ai 16esimi battendo il Congo 1-0. Finisce a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana nella seconda giornata del gruppo L. Entrambe le squadre salgono quota 4 punti nel girone, in cui la Croazia si porta a 3 punti dopo aver battuto il Panama 1-0. Ed è tutto, a più tardi.

0: la domenica.
1: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
2: Leggiamo insieme i principali titoli di Cuneo della nostra provincia per questo mercoledì 24 giugno, cominciando dal quotidiano La Stampa. In apertura il tricolore e la Coppi, show sui pedali. La Granda si conferma palcoscenico ideale per il grande ciclismo e sogna i campionati europei e mondiali. Poi ancora Altoselli, La Stampa per voi, un evento gratuito per tutti, fra gli ospiti Vito Mancuso, Alessandro Vespignane e Alessia Malcangi. Riparte a Cuneo il tour che fa incontrare a teatro i lettori con le firme del giornale. La foto di apertura di oggi è dedicata allo sport e ai motori sulle colline UNESCO. Il rally Regione Piemonte, prova valida per il campionato italiano assoluto. Voltiamo pagina. In primo piano, capitale del ciclismo, la provincia di Cuneo vivrà 4 giorni di grande sport tra campionati italiani, uomini elite e la Gran Fondo. È l'occasione per fare il punto sulla sicurezza di chi pedala. Sono già 100 i morti sulle strade italiane nel 2026. Poi ancora il campione Fabio Aru, vado con gli amatori, l'anima del movimento. Il vincitore della Vuelta nel 2015, campione italiano del 2017, domenica sarà al via della Gran Fondo in piazza Galimberti. Ancora in primo piano, ancora lo sport, Run the Night e la Coppi, quando l'unione fa la forza. Venerdì sera 2500 runner al via alla seconda edizione dell'evento creato da Caru. Domenica mattina 2700 ciclisti anche dall'estero alla partenza della 37esima classica. Voltiamo pagina, modifica all'invaso del bricolmè per le salamandre. Roburent individuata la presenza di un tritone protetto, previsto anche un nuovo bacino da realizzare sul monte Alpè. La decisione consente di portare avanti un intervento da oltre 1,2 milioni avviato nel 2018 e già più volte rivisto. A pagina 43, accordo sul Moscato, il CDA del consorzio dell'Asti, dopo un braccio di ferro tra produttori e grandi industrie, ha raggiunto l'accordo. Intesa sulle rese, 85 quintali per ettaro, la proposta verrà discussa e approvata il 30 giugno nell'assemblea. Il vitigno è coltivato su 9700 ettari distribuiti in 51 comuni a cavallo fra le province di Cuneo, Asti e Alessandria. Andiamo nelle pagine successive, ci troviamo a pagina 47, monumenti da salvare, manifesta bellezza nel riscoprire tesori, l'impegno della Fondazione CRC a sostegno di tutto il territorio, ispirato ai 5 ambiti del piano strategico quinquennale dell'ente. Passiamo alla cronaca, ci troviamo a pagina 52 e 53, un flop l'inchiesta nel Roero su ex sindaci e progettisti. L'indagine Feudo 2 aveva coinvolto 12 imputati con 22 imputazioni. Truffa, falso e corruzione. La Corte d'Appello di Torino ha confermato le assoluzioni del primo grado. Carlo Bonino dichiara: per fare il primo cittadino ci vuole amore, ma occhio ai rischi. E poi ancora Lili, freddato per il controllo dello spaccio. Telecamere e impronte incastrano il killer. Delitto di Bra per l'omicidio di Erdi Ismail Varacu. I carabinieri arrestano un uomo di 36 anni fuggito in provincia di Cosenza. Poi ancora la cronaca con un rapporto malato. Porta l'ex in tribunale accusato di stalking. King, 60enne fossanese, dopo 10 anni di relazione ha deciso di denunciare il compagno. Ero terrorizzata. La versione dell'imputato: l'orto devastato, la paratia nel letto coniugale, le foto delle bare. Era lei che mi perseguitava. Questi erano i principali titoli che potete trovare quest'oggi sul quotidiano La Stampa. Vediamo ancora le aperture dal web. Con targato CN Ferrovia Cavaller Maggiore Alessandria, da Bra nuovo sostegno alla riattivazione. Documento sottoscritto da 15 sindaci lungo la tratta. Al centro Arpino, confronto promesso da Comis e comitati pendolari. I promotori: mai registrato una convergenza così ampia tra le amministrazioni locali. Ora attendiamo una risposta dalla regione. Cuneodice.it in apertura la cronaca, un 36enne calabrese in arresto per l'omicidio di Erdi Varacu. Lo stesso titolo che abbiamo già letto sul quotidiano La Stampa. In primo piano di Cuneodice24 invece il maltempo in Granda. Allerta gialla per mercoledì, per la giornata di oggi, rischio forti temporali e grandine. Idea Web TV, vediamo ancora l'apertura con la Guardia di Finanza di Cuneo. Il 26 giugno la cerimonia per il 252esimo anniversario della fondazione del corpo. Questi erano i principali titoli di Cuneo della nostra provincia. Prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Sono le 7:18. Abbiamo letto nei giornali che appunto sembra esserci l'allerta gialla, rischio temporali per la giornata di oggi. In realtà ha già piovuto, ha già un po' rinfrescato, quindi finestre ben aperte che entra un po' di fresco almeno in queste prime ore del mattino, ore in cui noi vi terremo compagnia con le nostre rubriche, la nostra musica e soprattutto spazio anche all'informazione. A tal proposito lasciamo spazio e la linea a Francesco Cataldo che ci racconta la giornata di oggi con il suo almanacco.
1: Mercoledì 24 giugno 2026, la Chiesa ricorda la natività di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, del senno di poi son piene le fosse, ricorda che quando le cose sono accadute, tutti avrebbero saputo come affrontarle, purtroppo inutilmente. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 109 l'imperatore romano Traiano inaugurava il 10° acquedotto cittadino, avrebbe portato l'acqua potabile a Trastevere. Nel 1497 il navigatore italiano Giovanni Caboto approdava a Capo Bretone scoprendo il Canada. Nel 1910 un gruppo di finanzieri lombardi rilevava la fabbrica napoletana di automobili di Pier Alexandra Darracq, rinominandola Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, la futura Alfa Romeo. Nel 1940 a Roma si firmava l'armistizio tra Italia e Francia in guerra dal 10 giugno nel secondo conflitto mondiale. E nel 1965 al Velodromo Vigorelli di Milano i Beatles tenevano il loro primo concerto in Italia. Nel 1985, eletto al primo scrutinio, Francesco Cossiga diventava l'ottavo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 a Palermo la polizia arrestava il capomafia Leo Luca Bagarella, l'erede di Totò Riina. 25 anni fa, nel 2001, debuttava la rete televisiva La 7, frutto della fusione tra Tele Monte Carlo e Seat Pagine Gialle. Nel 2007 a Monaco di Baviera Antonietta Di Martino fissava il nuovo record italiano di salto in alto femminile a 2 metri e 3 centimetri, migliorando di un centimetro il suo stesso primato. Nel 2014 ai mondiali di calcio in Brasile, Luis Alberto Suarez mordeva Giorgio Chiellini alla spalla in una partita terminata con una rete di vantaggio dell'Uruguay sull'Italia. E nel 2018 l'Arabia Saudita revocava il divieto di guida automobilistica per le donne, che però potevano conseguire la patente solo con il consenso del padre o del marito. Sono nati il 24 giugno, nel 1789 il patriota Silvio Pellico, nel 1901 Libero Ferrario, il primo ciclista italiano a vincere un titolo mondiale, nel 1923 il manager d'azienda Cesare Romiti, nel 1929 la giornalista e scrittrice Natalia Aspesi e nel 1931 il giornalista Emilio Fede. Nascevano oggi anche il conduttore radio TV Renzo Arbore nel 1937, il cantante Edoardo Vianello nel 1938, il conduttore radiofonico Gilberto Gattei nel 1956 e scomparso 2 mesi fa, l'attrice e scrittrice Vladimir Luxuria nel 1965 e il calciatore oro olimpico Lionel Messi, nato in questo giorno nel 1987. Era la nostra ultima segnalazione per il 24 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Zero assoluto con Per dimenticarmi di te, perché oggi compie 49 anni Thomas De Gasperi, nonché il cantante degli Zero assoluto. Qualche consiglio utile e poi ancora spazio alla musica su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
3: Volerei da te da Milano fino a Bangkok.
4: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amico.

0: Sono le 7:29.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una mozione che chiede alla Casa Bianca la fine delle operazioni militari in Iran a meno di un'esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori a favore, 48 i contrari, tra i favorevoli anche 4 repubblicani. Sono rimasta sinceramente colpita da Trump, l'ho ribadito ieri la Presidente del Consiglio, Meloni, non intendo continuare ad alimentare questo confronto, ha aggiunto, e penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla normalità. È in carcere a San Vittore il 27enne che al volante di un SUV non si è fermato allo stop della polizia locale a Milano, provocando l'inseguimento, risultato fatale all'agente in moto, Francesco Imprezzabile. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, ha spiegato al magistrato l'indagato. Salgono a 16 le città con bollino rosso per il caldo oggi, a quelle di ieri si aggiunge Latina, temperature oltre i 35 gradi con picchi di 37 previsti per Milano e Firenze. Tutto facile per il Portogallo che ieri ha travolto 5-0 l'Uzbekistan, doppietta di Cristiano Ronaldo, non va oltre lo 0-0 invece l'Inghilterra che ha affrontato il Ghana, vince la Croazia 1-0 sul Panama, anche Colombia, Repubblica Democratica del Congo finisce 1-0. È tutto, a più tardi.
3: Il tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme ancora una volta i titoli per la giornata di oggi, mercoledì 24 giugno, cominciando dal quotidiano La Stampa in apertura. Il tricolore e la Coppi, show sui pedali. La Granda si conferma palcoscenico ideale per il grande ciclismo e sogna campionati europei mondiali. Poi ancora in apertura al Toselli, La Stampa per voi, un evento gratuito per tutti. Fra gli ospiti Vito Mancuso, Alessandro Vespignani e Alessia Melcagni. Melcangi. Riparte a Cuneo il tour che fa incontrare a teatro i lettori con le firme del giornale. La foto di apertura di quest'oggi è poi dedicata allo sport, in particolare ai motori sulle colline UNESCO. Il rally regionale Piemonte, prova valida per il campionato italiano assoluto. Voltiamo pagina, primo piano dedicato al titolo di apertura e grandi appuntamenti di sport per questo weekend, cominciando dalla Fausto Coppi. La provincia di Cuneo vivrà 4 giorni di grande sport tra campionati italiani, uomini elite e la Gran Fondo, l'occasione per fare il punto sulla sicurezza di chi pedala. Sono già 100 i morti sulle strade italiane nel 2026. Troviamo anche l'intervento di Luca Robaldo, presidente della provincia di Cuneo, che dichiara: lavoriamo per strade più sicure per i ciclisti, che significano strade più sicure per tutti. Sempre in primo piano il campione Fabio Aru: vado con gli amatori, l'anima del movimento. Queste le sue dichiarazioni. Il vincitore della Vuelta nel 2015, campione italiano nel 2017, domenica sarà al via della Gran Fondo in piazza Galimberti. Sempre in primo piano ancora lo sport con la Run the Night e la Coppi, quando l'unione fa la forza. Venerdì sera 2500 runner al via alla seconda edizione dell'evento creato da Caru. Domenica mattina 2700 ciclisti anche dall'estero alla partenza del 37esima classica. Il capoluogo accoglierà circa 5200 sportivi grazie alle sinergie tra due eventi con storie, target diversi e una visione comune. Voltiamo pagina, la cronaca: modifica l'invaso del Brick Colmè per le salamandre. Roburent individuata la presenza di un tritone protetto, previste anche un nuovo bacino da realizzare sul monte Alpet. A pagina 43 l'accordo sul moscato, il CDA del consorzio dell'Asti, dopo un braccio di ferro tra produttori e grandi industrie, ha raggiunto l'accordo, intesa sulle rese a 85 quintali per ettaro. La proposta verrà discussa e approvata il 30 giugno nell'assemblea. Il vitigno è coltivato su 9700 ettari distribuiti in 51 comuni a cavallo fra le province di Cuneo, Asti e Alessandria. Voltiamo pagina, a pagina 47, i monumenti da salvare, manifesta bellezza nel riscoprire tesori, l'impegno della Fondazione CRC a sostegno di tutto il territorio, ispirato ai 5 ambiti del piano strategico quinquennale dell'ente. Troviamo anche le dichiarazioni del presidente Mauro Gola, che dice: questa iniziativa permette di conoscere e valorizzare beni riconsegnati alla collettività dopo gli interventi di restauro e recupero che la Fondazione CRC ha sostenuto. Vediamo la cronaca, pagina 52 e 53, un flop, l'inchiesta Nerroero su ex sindaci e progettisti. L'indagine Feudo 2 aveva coinvolto 12 imputati con 22 imputazioni, truffa, falso e corruzione. La Corte d'Appello di Torino ha confermato le assoluzioni di primo grado. Carla Bonino dichiara: per fare il primo cittadino ci vuole amore, ma occhio ai rischi. Poi ancora pagina 53, Lili, freddato per il controllo dello spaccio. Telecamere e impronte incastrano il killer. Delitto di Bra per l'omicidio di RD Ismail Varacu. I carabinieri arrestano un uomo di 36 anni, fuggito in provincia di Cosenza. Ancora la cronaca giudiziaria, pagina 55, un rapporto malato porta l'ex in tribunale accusato di stalking. 67enne fossanese, dopo 10 anni di relazione, ha deciso di denunciare il compagno. Ero terrorizzata. Questi erano i principali titoli per quanto riguarda il quotidiano La Stampa nella giornata di oggi, 24 giugno. Vediamo ancora l'apertura dal web, con targato CN in apertura alla ferrovia di Cavaller Maggiore e Alessandria. Da Bra, nuovo sostegno alla riattivazione. Documento sottoscritto da 15 sindaci lungo la tratta. Cuneodice.it in apertura alla cronaca con il titolo che abbiamo appena letto, un 36enne calabrese in arresto per l'omicidio di Erdi Varacu. Il Cuneo24.it in apertura di primo piano, maltempo in Granda, allerta gialla per la giornata di oggi, come rischio forti, temporali e grandine. Idea Web TV in apertura, Guardia di Finanza di Cuneo, il 26 giugno verrà celebrata la cerimonia per il 252esimo anniversario della fondazione del corpo. Questi erano i principali titoli di Cuneo della provincia per la giornata di oggi. Prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: The Best of My Love Emotion, sono le 7.42, qualche consiglio utile e poi torniamo con la musica, con i Coldplay BTS Universe su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio. Con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio. Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, amica radio, e vivi la tua estate con noi. Hey!

scopriamo insieme adesso, in questo momento della giornata, che cosa succederà, come sarà, sarà una bella giornata, una brutta giornata, dircelo, sarà l'astrologia, sarà l'anno delle nostre stelle con l'oroscopo del giorno.

Ben ritrovati, 24 giugno, appuntamento con le stelle, allora guardiamo il cielo insieme. Ariete, un certo traguardo lo raggiungerete facilmente. Toro, non siate impazienti, prendete le cose con calma. Per i gemelli, buona giornata per quanto riguarda il settore economico. Cancro, gli astri mostreranno molta benevolenza nei vostri confronti. Leone, avrete una giornata dal bilancio totalmente positivo. Vergine, in vista cambiamenti che potranno turbare i vostri programmi. Bilancia, giornata positiva per la realizzazione dei vostri progetti. Scorpione, le ultime aspettative potranno realizzarsi facilmente e Sagittario, seguite la vostra strada senza farvi influenzare da pareri altrui. Per il Capricorno vediamo che con il partner un chiarimento vi costerà un pochino di fatica, mentre Acquario, sul lavoro nessun problema, anzi troverete direi molta collaborazione. Per i Pesci, cambiamenti positivi per voi proiettati verso il futuro. Ed è tutto per questo oroscopo del 24 di giugno, io mi fermo qui, l'appuntamento con me è per domani, a voi una buona giornata.

0: L'ultimo singolo di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Abbiamo iniziato questa giornata con un pochetto di fresco, che non è male, e ce lo godiamo finché dura. Iniziamo anche però la giornata con le risate e il buon umore con le Badole Online.
1: L'allegria e la simpatia delle Badole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
2: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online.
3: Perché diresti a uno di sposarti?
4: Assolutamente no, ma no. Che scherzi.
3: Ma infatti, secondo me non
4: no.
3: Ecco, brava, era quello che volevo sentirti dire. Oh.
4: Ma non ci penso neanche.
3: Ecco, perché secondo me è l'uomo che lo deve chiedere a lei.
4: Eh sì.
3: Oh, questi sono i ruoli.
4: Già, cioè, sono sempre qui noi... che le donne comandano, almeno qualcosa, lasciamoglielo fare.
3: No, perché noi poi facciamo tanto le furbe, tanto le emancipate, cioè poi su certe cose siamo non delle tardocche.
4: Ma che tristezza che una donna chieda a un uomo di sposarsi.
3: Vabbè, però.
4: Che tristezza.
3: Un altro magari dice, vabbè, è giusto che si possa chiedere da una parte o dall'altra.
4: Ah, beh, io, no, certo.
3: Io sono un po' come te, guarda. Socia. Due zitelle.
4: Non so se no, la però... nostra teoria è giustissima.
3: No, però attenta,
4: ecco.
3: Attenta, l'altro giorno stavo raccontando alla mia zia sapientissima una cosa, no? Le dico, no, perché stavo parlando di una persona, dico, ma sui 40, 45, ma è sposata? No, non è sposata. E mia zia fa, zitella, dico, beh, allora anch'io. Allora lei ha detto, no, perché tu la tua strada l'hai fatta.
4: Ormai hai dato la Saperdi.
3: Ti fatti la Saperdi.
4: La Saperdi. Ci
1: Divertimento, risate, ironia. Oltre 20 anni del programma Le Badole Online.
2: Chiacchiere, chiacchiere e buon umore.
0: Ancora spazio alla musica e poi è tempo di aggiornarsi con le notizie dall'Italia e dal mondo, e quindi la linea passerà alla redazione nazionale. Grazie,

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran. 50 i voti a favore e 48 i contrari. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente, un voto definito dal tycoon come inopportuno e privo di significato.
2: In coordinamento con l'Organizzazione Marittima Internazionale, l'Oman ha attivato un corridoio marittimo temporaneo nello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza del traffico commerciale. L'iniziativa facilita l'evacuazione dei marittimi bloccati, evitando le aree critiche. Le navi devono attenersi alle coordinate ufficiali, navigando senza tariffe e nel pieno rispetto del diritto internazionale del mare, per tutelare la libertà di transito in questa rotta strategica.
1: I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati, lo annuncia su Ex il ministro degli esteri Tajani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme ad un uruguaiano con cittadinanza italiana. Secondo quanto scrive Tajani, che ringrazia la Farnesina e l'intelligence, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia faranno rientro oggi in Italia.
2: Dopo essere stato fermato vicino Monza assieme a una seconda persona al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Cupri, è stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento che ha portato alla

0: morte di un agente della polizia locale a Milano. Si tratta di un libanese di 27 anni, già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato. Il 27enne ha dichiarato di essere fuggito perché non voleva guai, visto che in auto aveva dell'hashish. Poi si è scusato con la famiglia della vittima e con l'Italia.
1: Il Senato vota per il primo disco verde al decreto legge sulla caccia e le opposizioni insorgono insieme alle associazioni ambientaliste contro un provvedimento ribattezzato legge sparatutto. Il testo infatti, che riforma una legge del 1992, estende sia le aree di caccia consentite fino ad arrivare alle aree demaniali, ai boschi pubblici e alle spiagge, sia le specie di animali cacciabili.
0: I mondiali 2026, il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K, 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, a segno Ronaldo che diventa il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Nello stesso gruppo la Colombia accede ai 16esimi battendo il Congo 1-0. Finisce a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana nella seconda giornata del gruppo L. Entrambe le squadre salgono a quota 4 punti nel girone, a 3 punti la Croazia che batte il Panama 1-0.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Il tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i principali titoli di Cuneo della provincia per la giornata di oggi, mercoledì 24 giugno. Cominciamo dal quotidiano La Stampa. In apertura il tricolore e la Coppi, show sui pedali. La Granda si conferma palcoscenico ideale per il grande ciclismo e sogna campionati europei e mondiali. Poi ancora in apertura al Toselli, La Stampa per voi, un evento gratuito per tutti. Fra gli ospiti Vito Mancuso, Alessandro Vespignani e Alessia Melcangi. Riparte da Cuneo il tour che fa incontrare a teatro i lettori con le firme del giornale. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata allo sport e ai motori sulle colline UNESCO e Rally Regione Piemonte, prova valida per il campionato italiano assoluto. Voltiamo pagina, al primo piano dedicato al titolo di apertura e al ciclismo. La provincia di Cuneo vivrà 4 giorni di grande sport tra campionati italiani, uomini elite e la Gran Fondo. È l'occasione per fare il punto sulla sicurezza di chi pedala. Sono già 100 i morti sulle strade italiane nel 2026. Troviamo anche le dichiarazioni del presidente della provincia di Cuneo, Luca Robaldo, che dice: lavoriamo per strade più sicure per i ciclisti, che significano strade più sicure per tutti. Ancora il primo piano, il campione Fabio Aru: vado con gli amatori, l'anima del movimento, queste le sue dichiarazioni. Il vincitore della Vuelta nel 2015 e campione italiano nel 2017, domenica sarà al via della Gran Fondo in piazza Galimberti. Ancora lo sport, ancora il primo piano, Run the Night e la Coppi, quando l'unione fa la forza. Venerdì sera 2500 runner al via alla seconda edizione dell'evento creato da Caru. Domenica mattina 2700 ciclisti anche all'estero alla partenza della 37esima classica. Il capoluogo accoglierà circa 5200 sportivi grazie alle sinergie tra due eventi con storie e target diversi e una visione comune. Voltiamo a pagina 42, modifiche all'invaso del brick colmé per le salamandre. Roburent, individuata la presenza di un tritone protetto, previsto anche un nuovo bacino di realizzazione sul monte Alpetra. Decisione consente di portare avanti un intervento da oltre 1,2 milioni avviato nel 2018 e già più volte rivisto. Accordo sul Moscato, il CDA del consorzio dell'Assi, dopo un braccio di ferro tra produttori e grandi industrie, ha raggiunto l'accordo. Intesa sulle rese, 85 quintali per ettaro. La proposta verrà discussa e approvata il 30 giugno nell'assemblea. Il vitigno è coltivato su 9.700 ettari distribuiti in 51 comuni a cavallo fra le province di Cuneo, Asti e Alessandria. Voltiamo pagina, monumenti da salvare, manifesta bellezza nel riscoprire tesori. L'impegno della Fondazione CRC a sostegno di tutto il territorio, ispirato ai 5 ambiti del piano strategico quinquennale dell'ente. Troviamo anche le dichiarazioni del presidente della Fondazione CRC, Mauro Gola, che dichiara: questa iniziativa permette di conoscere e valorizzare beni riconsegnati alla collettività dopo gli interventi di restauro che la Fondazione CRC ha sostenuto. Passiamo alla cronaca, un flop l'inchiesta nel Roero su ex sindaci e progettisti. L'indagine Feudo 2 aveva coinvolto 12 imputati con 22 imputazioni, truffa, falso e corruzione. La Corte d'Appello di Torino ha confermato le assoluzioni del primo grado. Carla Bonino dichiara: per fare il primo cittadino ci vuole amore, ma occhio ai rischi. Poi ancora Lili, freddato per il controllo dello spaccio, telecamere e impronte incastrano il killer. Delitto di Bra per l'omicidio di Erdi Ismail Varacu, i carabinieri arrestano un uomo di 36 anni fuggito in provincia di Cosenza. Ancora una notizia di cronaca, un rapporto malato porta l'ex in tribunale accusato di stalking. 67enne fossanese, dopo 10 anni di relazione, ha deciso di denunciare il compagno. Ero terrorizzata. Questi i principali titoli sul quotidiano La Stampa. Vediamo ancora le aperture dal web alle 8:10 con targato CN, ferrovia Cavaller Maggiore Alessandria, da Bra nuovo sostegno alla riattivazione. Documento sottoscritto da 15 sindaci lungo la tratta. Cambia l'home page di cunodice.it. Sulla pesca c'è chi non abbocca, servono fatti, non solo annunci. Dopo le rassicurazioni sull'immissione di trote iridee, il sindaco di Valdieri, Guido Giordana, invita a non abbassare la guardia, la criticità non sono risolte. Cuneo24.it cambia il primo piano, le blatte in centro storico. Il consiglio comunale di Cuneo discute il piano d'azione. Al consiglio del 22 giugno la sindaca Manassero ha illustrato il protocollo dell'ufficio igiene, interventi mirati, collaborazione con Agda e obblighi per i privati. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV con la Guardia di Finanza di Cuneo. Il 26 giugno la cerimonia per il 252esimo anniversario della fondazione del corpo. Questi erano i principali titoli di Cuneo della nostra provincia, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: E dopo la musica è giunto il momento di dare spazio a Francesco Cataldo, che ci racconta la giornata di questo mercoledì 24 giugno con le curiosità, le ricorrenze e i compleanni dei personaggi famosi.
1: Mercoledì 24 giugno 2026, la Chiesa ricorda la natività di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, del senno di poi son piene le fosse, ricorda che quando le cose sono accadute tutti avrebbero saputo come affrontarle, purtroppo inutilmente. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 109 l'imperatore romano Traiano inaugurava il 10° acquedotto cittadino, avrebbe portato l'acqua potabile a Trastevere. Nel 1497 il navigatore italiano Giovanni Caboto approdava a Capo Bretone, scoprendo il Canada. Nel 1910 un gruppo di finanzieri lombardi rilevava la fabbrica napoletana di automobili di Pier Alexandra Darrac, rinominandola Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, la futura Alfa Romeo. Nel 1940 a Roma si firmava l'armistizio tra Italia e Francia, in guerra dal 10 giugno nel secondo conflitto mondiale. E nel 1965 al Velodromo Vigorelli di Milano i Beatles tenevano il loro primo concerto in Italia. Nel 1985, eletto al primo scrutinio, Francesco Cossiga diventava l'ottavo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 a Palermo la polizia arrestava il capo mafia Leo Luca Bagarella, l'erede di Totò Riina. 25 anni fa, nel 2001, debuttava la rete televisiva La 7, frutto della fusione tra Tele Monte Carlo e Seat Pagine Gialle. Nel 2007 a Monaco di Baviera Antonietta Di Martino fissava il nuovo record italiano di salto in alto femminile a 2 metri e 3 centimetri, migliorando di un centimetro il suo stesso primato. Nel 2014 ai mondiali di calcio in Brasile, Luis Alberto Suarez mordeva Giorgio Chiellini alla spalla in una partita terminata con una rete di vantaggio dell'Uruguay sull'Italia. E nel 2018 l'Arabia Saudita revocava il divieto di guida automobilistica per le donne, che però potevano conseguire la patente solo con il consenso del padre o del marito. Sono nati il 24 giugno, nel 1789 il patriota Silvio Pellico, nel 1901 Libero Ferrario, il primo ciclista italiano a vincere un titolo mondiale, nel 1923 il manager d'azienda Cesare Romiti, nel 1929 la giornalista e scrittrice Natalia Aspesi e nel 1931 il giornalista Emilio Fede. Nascevano oggi anche il conduttore radio TV Renzo Arbore nel 1937, il cantante Edoardo Vianello nel 1938, il conduttore radiofonico Gilberto Gattei nel 1956 e scomparso due mesi fa, l'attrice e scrittrice Vladimir Luxuria nel 1965 e il calciatore oro olimpico Lionel Messi, nato in questo giorno nel 1987. Era la nostra ultima segnalazione per il 24 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Abbronzatissima Edoardo Vianello, oggi è il suo compleanno, 88 anni fa, nasceva appunto il 24 giugno del 1938, quindi noi gli abbiamo fatto gli auguri con la sua celebre Abbronzatissima. Qualche chicca, diciamo, qualche momento di risata, il buon umore con le Badole Online.
1: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
2: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online.
3: Allora, lo sai che c'è il disagio e l'ansia, se scrivi in stampatello? Io scrivo che a volte non capisco neanche io quello che ho scritto.
4: Asino di natura non conosce la propria scrittura, diceva la mia maestra.
3: Bella! Guarda lo sbotto messo a ridere, ma che scemo sei?
4: Io però scrivo in stampatello perché anche la mia scrittura è molto incomprensibile, perciò stampatello e cugrassi.
3: Ah, capito.

0: Pistadole Online. Ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound Amica Radio.
1: Allora, ti nomino ufficialmente cinghiale di Radio Piemonte Sound, anzi ti hanno nominato, i nostri ascoltatori.
2: Vabbè, ci sono anche altri premi.
1: Beh, insomma,
3: devi esserne contento.
1: Ma è chiaro. Beh, è una grossa.
2: Al massimo ogni giorno adesso facciamo un premio diverso, chissà che non me li faccio domani. Poi
1: no, ascolta, non è che poi tutte le mattine facciamo sta manfrina e voi dovete fare o il cinghiale o l'asinello, cioè poi sai.
2: Mi stavo divertendo.
1: Gli animali sono quelli che sono, non è che possiamo fare. La gallina ti viene? Dai, adesso però non votate più perché non possiamo anche votare per la gallina. Allora, il cinghiale l'abbiamo risolta e siamo già contente di oggi. Domani, se volete, possiamo fare, non so, la pecora. Cosa dici?
3: Non è tanto bello. Ringrazio Radio Cascina Sound per avermi dato questa opportunità.
1: Ma io sono contenta perché ogni giorno sforiamo dei talenti qua dentro.
3: Sì.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Calo di popolarità e batosta dal congresso per il presidente Trump, poco convinto anche dal risultato della prima tornata di mediazione con l'Iran. Il Senato a maggioranza repubblicana vota una risoluzione contro la guerra in Medio Oriente. Intanto Rubio arriva ad Abu Dhabi per un tour diplomatico, occhi sempre puntati su Hormuz e Libano. Daniela Ubaldi.
2: Una votazione inopportuna e insignificante mentre ho l'Iran alle corde. Il presidente americano Trump attacca furioso la clamorosa presa di posizione del Senato a maggioranza repubblicana che ha votato contro di lui una risoluzione sulla guerra in Medio Oriente. Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Decisivo il posizionamento di 4 senatori conservatori che hanno votato insieme ai democratici. E mentre Trump dalla Pennsylvania ribadisce che l'Iran avrebbe accettato al 100% il ritorno degli ispettori dell'AIEA, il segretario di Stato Rubio atterra ad Abu Dhabi e parla di grandi opportunità per l'Iran all'apertura della sua tournée diplomatica tra gli alleati del Golfo. L'Oman annuncia intanto un corridoio marittimo temporaneo nello stretto di Hormuz. Nonostante alcuni episodi, il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah nel Libano meridionale sta in gran parte reggendo, fanno sapere le Nazioni Unite.
1: Sono rimasta sinceramente colpita da Trump, lo ha ribadito ieri la Presidente del Consiglio Meloni, tornando sugli attacchi del capo della Casa Bianca. La nostra politica estera non cambia, ha aggiunto la Premier.
3: Quale sarà adesso la politica estera italiana? Sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni, cioè non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa.
1: L'ondata di caldo che attanaglia l'Europa si fa sentire particolarmente in Francia, le previsioni oltre Alpe indicano ancora per giorni temperature roventi. Salgono a 16 le città con bollino rosso per il caldo oggi in Italia, a quelle di ieri si aggiunge Latina, temperature oltre i 35 gradi con picchi di 37 previsti per Milano e Firenze. Aumentano le ordinanze per limitare le attività a rischio nelle ore più calde, mentre si registra un'impennata di chiamate ai numeri di emergenza. È in carcere a San Vittore il 27enne di origine albanese che al volante di un SUV non si è fermato allo stop della polizia locale a Milano, provocando l'inseguimento, risultato fatale all'agente in moto Francesco Imprezzabile. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, ha spiegato al magistrato l'indagato, già sottoposto a obbligo di firma per altro reato. La procura di Milano esclude che ci sia stato uno speronamento. Il risveglio di Cristiano Ronaldo griffa il 5-0 del Portogallo contro l'Uzbekistan di Cannavaro e soprattutto torna ad infiammare il duello a distanza con Messi, secca invece Kane, e il Ghana ferma l'Inghilterra. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
4: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un veicolo in avaria sulla tangenziale di Torino si rallenta tra gli svincoli di Falchiera e Borgaro in direzione Piacenza, mentre per traffico intenso si rallenta tra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Piacenza. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Il tempo di una canzone e poi ancora spazio all'informazione con il settimanale di Cuneo della provincia.

0: Leggiamo insieme i principali titoli dei settimanali di Cuneo e della provincia, cominciando dalla guida.it in apertura alla siccità in quota. I volumi di acqua sono il 30% in meno della norma. L'allarme di Coldiretti Piemonte per temperature in crescita e precipitazioni in calo. La fedeltà di Fossano in apertura all'omicidio di Pollenzo. C'è un fermo, arrestato un uomo di 36 anni. Il corpo della vittima era stato ritrovato lo scorso 20 febbraio nella frazione di Bra. La Gazzetta d'Alba in apertura a collisioni. Dal comune cercasi volontari per la raccolta differenziata, un pass per i concerti a chi darà una mano nelle giornate durante il festival. Il Corriere di Saluzzo in apertura al valore sta nelle persone. Saluzzo Ambiente e Servizi celebra 35 anni di impegno per il territorio e la sostenibilità. L'Unione Morregalese ancora il rifiuti e la gestione dei rifiuti. Stop ai rifiuti esposti fuori dalla porta di casa al mattino in centro storico. Non sono decorosi, li raccogliamo di notte. Parte a Mondovì la raccolta notturna nei rioni Ibreo e Piazza dal 1 settembre. Diamo la linea adesso alla redazione del Savignanese che ci dà un'anteprima del settimanale.
1: Amici di Piemonte Sound, ben ritrovati dalla redazione del Savignanese. Il nostro giornale apre questa settimana con un servizio dedicato al caldo e a tutti gli effetti che sta provocando questa ondata di calore che non accenna ad attenuarsi. Siamo andati a vedere le temperature di questi giorni e quelle che sono previste nei prossimi, dando naturalmente i classici consigli per difendersi dalle alte temperature. Ma un focus lo abbiamo fatto anche sui fiumi della nostra zona, della nostra provincia, che patiscono la sete grazie ai dati diffusi da Coldiretti e da ARPA Piemonte. Tutto rinviato invece per l'appuntamento del 3 agosto con le carte di identità elettroniche. Varrà ancora dopo questo termine la carta d'identità cartacea, ma con qualche limitazione. È un peccato perché i comuni nella nostra zona si erano adoperati per arrivare in tempo all'appuntamento e mancavano oramai veramente pochi documenti da rifare. Il governo però ha deciso così. In festa per alcuni sacerdoti della nostra zona, Don John Berardo, prete da 60 anni, è stato parroco della Pieve a Savigliano, e Don Piero Gallo e Don Adolfo Ferrero, due cavallermaggioresi, che ne fanno addirittura 65. E poi ancora la maturità con il giro di boa, siamo andati a sentire davanti alle scuole gli studenti delle scuole superiori savignanesi. È un grande momento di appuntamenti estivi. Savigliano si prepara a 2 giorni di grande musica internazionale con Artie Five, un rapper molto amato dai giovanissimi, e dal cantante di fama mondiale Mario Biondi. Questo è venerdì e sabato al quartiere fieristico, poi con tanti appuntamenti, sport e notizie anche dai paesi più piccoli. Bene, per il momento è tutto, noi ci sentiamo la prossima settimana. Un caro saluto dalla redazione del Savignanese.

Ed Sheeran, Overpass Graffiti. Passiamo a un'altra canzone con Jovanotti e Alfa Buonvento, che ci accompagneranno all'appuntamento con Francesco Cataldo e l'Almanacco.

Mercoledì 24 giugno 2026 la Chiesa ricorda la natività di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, del senno di poi son piene le fosse, ricorda che quando le cose sono accadute tutti avrebbero saputo come affrontarle, purtroppo inutilmente. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 109 l'imperatore romano Traiano inaugurava il 10° acquedotto cittadino, avrebbe portato l'acqua potabile a Trastevere. Nel 1497 il navigatore italiano Giovanni Caboto approdava a Capo Bretone scoprendo il Canada. Nel 1910 un gruppo di finanzieri lombardi rilevava la fabbrica napoletana di automobili di Pier Alexandra Darracq, rinominandola Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, la futura Alfa Romeo. Nel 1940 a Roma si firmava l'armistizio tra Italia e Francia in guerra dal 10 giugno nel secondo conflitto mondiale. E nel 1965 al velodromo Vigorelli di Milano i Beatles tenevano il loro primo concerto in Italia. Nel 1985, eletto al primo scrutinio, Francesco Cossiga diventava l'ottavo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 a Palermo la polizia arrestava il capomafia Leo Luca Bagarella, l'erede di Totò Riina. 25 anni fa, nel 2001, debuttava la rete televisiva La 7, frutto della fusione tra Telemonte Carlo e Seat Pagine Gialle. Nel 2007 a Monaco di Baviera Antonietta Di Martino fissava il nuovo record italiano di salto in alto femminile a 2 metri e 3 centimetri, migliorando di un centimetro il suo stesso primato. Nel 2014 ai mondiali di calcio in Brasile, Luis Alberto Suarez mordeva Giorgio Chiellini alla spalla in una partita terminata con una rete di vantaggio dell'Uruguay sull'Italia. E nel 2018 l'Arabia Saudita revocava il divieto di guida automobilistica per le donne, che però potevano conseguire la patente solo con il consenso del padre o del marito. Sono nati il 24 giugno, nel 1789 il patriota Silvio Pellico, nel 1901 Libero Ferrario, il primo ciclista italiano a vincere un titolo mondiale, nel 1923 il manager d'azienda Cesare Romiti, nel 1929 la giornalista e scrittrice Natalia Aspesi e nel 1931 il giornalista Emilio Fede. Nascevano oggi anche il conduttore radio TV Renzo Arbore nel 1937, il cantante Edoardo Vianello nel 1938, il conduttore radiofonico Gilberto Gattei nel 1956 e scomparso 2 mesi fa, l'attrice e scrittrice Vladimir Luxuria nel 1965 e il calciatore oro olimpico Lionel Messi, nato in questo giorno nel 1987. Era la nostra ultima segnalazione per il 24 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Back con Apache. Oggi sarebbe stato il suo compleanno, nasceva il 24 giugno del 1944 e ci lasciava il 10 gennaio del 2023. Noi l'abbiamo ricordato così. Qualche consiglio utile e poi ancora musica con i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie, perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio, più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.

0: Sono le 9:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La premier Giorgia Meloni, intervistata il giorno della verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto con il presidente americano Donald Trump.
4: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte, non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità.
3: La Presidente del Consiglio ha poi precisato che la politica estera italiana sarà quella degli ultimi 80 anni e che sarà mantenuto il solido rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea, che è quello su cui si basa la forza dell'Occidente.
2: Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del Presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran, 50 voti a favore, 48 contrari. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente, un voto definito dal tycoon come inopportuno e privo di significato.
3: L'idea di sopprimere Giulia Tramontano potrebbe essere già emersa molti mesi prima dell'episodio aggressivo del 27 maggio 2023. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni della

0: sentenza dello scorso aprile con cui accoglie il ricorso della Procura Generale di Milano e dispone un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa dai precedenti giudici milanesi ma riconosciuta in primo grado. L'aggravante non muta la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello.
1: Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso.
0: Ma è tutta l'Europa a languire in una morsa bollente. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi. L'OMS dichiara che l'ondata di calore in Europa è un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone.
1: I mondiali 2026, nel gruppo L la Croazia conquista la sua prima vittoria superando Panama per 1-0. Finisce invece a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana. Nel gruppo K, nella notte italiana, una rete di Muñoz al 76esimo basta alla Colombia per battere 1-0 la Repubblica Democratica del Congo, salire a quota 6 punti e qualificarsi ai sedicesimi di finale, mentre la formazione africana resta ferma a quota 1. Nello stesso gruppo vince anche il Portogallo e 5-0 contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, doppietta per Cristiano Ronaldo.
0: È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Il tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione con i titoli di Cuneo e della provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo ancora una volta i principali titoli di Cuneo della provincia per la giornata di oggi, mercoledì 24 giugno. Il quotidiano La Stampa in apertura, il tricolore e la Coppi, show sui pedali. La Granda si conferma palcoscenico ideale per il grande ciclismo e sogna i campionati europei e mondiali. Poi ancora Altoselli, La Stampa per voi, un evento gratuito per tutti. Fra gli ospiti Vito Mancuso, Alessandro Vespignani e Alessia Melcangi. Riparte Cuneo il tour che fa incontrare a teatro i lettori con le firme del giornale. La foto d'apertura di quest'oggi è dedicata allo sport e ai motori sulle colline UNESCO. Il rally Regione Piemonte, prova valida per il campionato italiano assoluto. Voltiamo pagina, il primo piano dedicato al titolo di apertura. La provincia di Cuneo vivrà 4 giorni di grande sport tra campionati italiani, uomini elite e la Gran Fondo. È l'occasione per fare il punto sulla sicurezza di chi pedala. Sono già 100 i morti sulle strade italiane nel 2026. Troviamo anche le dichiarazioni del presidente della provincia di Cuneo, Luca Robaldo, che dice: lavoriamo per strade più sicure per i ciclisti, che significano strade più sicure per tutti. Poi ancora in primo piano il campione Fabio Aru, vado con gli amatori, l'anima del movimento. Il vincitore della Vuelta nel 2015 e campione italiano del 2017, domenica sarà al via della Gran Fondo in piazza Galimberti. Sempre in primo piano la Run the Night e la Coppi, quando l'unione fa la forza. Venerdì sera 2500 runner al via alla seconda edizione dell'evento creato da Caru. Domenica mattina 2700 ciclisti anche dall'estero alla partenza della 37esima classica. Andiamo oltre a pagina 42, modifiche all'invaso del Brick Colmé per le salamandre. Roburent, individuata la presenza di un tritone protetto. Previsto anche un nuovo bacino da realizzare sul monte Alpet. La decisione consente di portare avanti un intervento da oltre 1,2 milioni avviato nel 2018 e già più volte rivisto. Pagina 43, accordo sul Moscato, il CDA del consorzio dell'ASI, dopo un braccio di ferro tra produttori e grande industria, ha raggiunto l'accordo, intesa sulle rese a 85 quintali per ettaro. La proposta verrà discussa e approvata il 30 giugno nell'assemblea. Passiamo alla cronaca, a pagina 52-53, con un flop l'inchiesta del Roero su ex sindaci e progettisti. L'indagine Feudo 2 aveva coinvolto 12 imputati con 22 imputati. Truffa, falso e corruzione. La Corte d'Appello di Torino ha confermato le assoluzioni del primo grado. Carla Bonino dichiara: per fare il primo cittadino ci vuole amore, ma occhio ai rischi. Poi ancora Lili, freddato per il controllo dello spaccio. Telecamere e impronte incastrano il killer. Delitto di Bra per l'omicidio di Erdi Ismail Varacu. I carabinieri arrestano un uomo di 36 anni fuggito in provincia di Cosenza. Ancora la cronaca, un rapporto malato porta l'ex in tribunale accusato di stalking. 60enne fossanese, dopo 10 anni di relazione, ha deciso di denunciare il compagno. Ero terrorizzata. Vediamo un'anteprima della prima pagina della Fedeltà di Fossano. In prima pagina, in apertura, al caldo record e di nuovo allarme siccità, riserve idriche in sofferenza, servono i micro invasi. Poi questo era insomma il titolo di apertura, mentre la foto è dedicata alla scuola tra esami e pagelli. Mentre i maturandi stanno affrontando l'ultimo scoglio della prova orale, 2053 studenti che hanno frequentato dal primo al quarto anno delle superiori hanno già ricevuto la pagella. Questi erano i titoli per quanto riguarda il quotidiano La Stampa e l'apertura della prima pagina della Fedeltà. Vediamo ancora gli aggiornamenti dal web con i quotidiani online. Targato CN Ferrovia, Cavaller Maggiore Alessandria, Dabra nuovo sostegno alla riattivazione. Documento sottoscritto da 15 sindaci lungo la tratta. Cunodice.it in apertura di home page sulla pesca, c'è chi non ha bocca, servono fatti, non solo annunci. Dopo le rassicurazioni sull'immissione dei trote iridee, il sindaco di Valdiere, Guido Giordana, invita a non abbassare la guardia, le criticità non sono risolte. Cuneo24.it cambia l'apertura, in copertina la fondazione CRC e la sindaca Manassero, che dichiara perplessità sull'ingresso in La Stampa. Il consiglio comunale di Cuneo ha discusso l'acquisizione del 5% del quotidiano da parte della fondazione. Borgna nominato nel CDA senza che l'amministrazione fosse informata. A luglio audizione dei vertici. Idea Web TV ancora in apertura, la Guardia di Finanza di Cuneo, il 26 giugno la cerimonia per il 252esimo anniversario della fondazione del corpo. Per il momento con l'informazione locale è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it. Vieni a trovarci presso
1: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Il Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin domenica 5 luglio alle ore 15:30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e i biglietti su www.ticketone.it.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amici.

Non dovrei, non dovresti, Francesco Renga in duetto con Giusy Ferreri, una canzone che ci ha richiesto il nostro ascoltatore Antonio, che ringraziamo e salutiamo. Adesso ancora spazio alla musica con David Guetta e Sia, Let's Love.

0: Venerdì 19 giugno si è tenuta ad Alba l'assemblea di Confindustria e in quella occasione abbiamo incontrato Alberto Leonardis, che è presidente AD del gruppo SAE, gruppo che è diventato nuovo socio di maggioranza di un altro gruppo, quello editoriale della Stampa. Sentiamo allora le sue parole in un'intervista a cura di Luisella Mellino.
1: Lei ha raccontato un po' quello che avete fatto e quello che volete fare con la Stampa.
2: Sì, noi abbiamo portato avanti un progetto di comunicazione integrata che alla parte editoriale dà piuttosto consistente, ormai faremo circa 120 milioni su quella parte, qualcosa in più, e però abbiamo una parte di organizzazione eventi, comunicazione di impresa.
1: Un nuovo modo.
2: Sì, un nuovo modo. Bisogna sommare oggetti che danno valore aggiunto su EBITDA all'editoria, in modo tale che il consolidato di gruppo poi torni bene, insomma, dal punto di vista dei numeri.
1: Mi è piaciuto molto che ha sottolineato la Stampa istituzionale.
2: No, io ritengo che bisogna un pochino anche modificare la linea editoriale del giornale, portandolo ad essere la Stampa che era, con tutto il rispetto di quelli che hanno operato negli ultimi anni, assoluto, però io credo che un giornale, il territorio soprattutto, ma più in generale chi legge la Stampa vuole leggere un giornale che abbia, come dire, un punto di vista istituzionale, quindi che racconti le cose, entri nel merito delle cose, ecco, questo è un po' il tema.
1: Quindi contenuti istituzionali, poi ha sottolineato anche la volontà di far scrivere delle situazioni a dei ragazzi delle superiori.
2: Sì, no, noi siamo leader riconosciuti in Italia, no, siamo leader riconosciuti da anni nel progetto scuola, noi ogni settimana esce su ogni nostro quotidiano. Noi abbiamo quotidiani in tutta Italia, centro-nord del paese prevalentemente, è un inserto scritto dai ragazzi delle scuole medie superiori, che è forse la cosa più bella che ho fatto nell'editoria nella mia vita e che ci dà la possibilità di individuare anche dei talenti che poi assumiamo nel nostro gruppo a fare i giornalisti. Quindi direi che questo accadrà con la Stampa in modo piuttosto significativo, e non solo nel nord-ovest del paese, ma insomma faremo accordi anche con scuole in altri luoghi d'Italia per lanciare questo progetto.

0: Alvaro Soler, Paty Cantù con Libre ci hanno accompagnato alle 9.30 per questo mercoledì 24 giugno. Questo vuol dire che bisogna lasciare lo spazio alle informazioni con le ultime dall'Italia e dal mondo. La linea passa a Marco Mancini della redazione nazionale.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Un voto insignificante, lo ha detto il presidente americano Trump commentando l'approvazione da parte del Senato di una mozione che chiede alla Casa Bianca la fine delle operazioni militari in Iran a meno di una esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori a favore, 48 i contrari, tra i favorevoli a limitare il potere di Trump anche 4 repubblicani. Volano oggi da Tunisi all'Italia Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia di terra che sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia. A dare notizia della loro scarcerazione il ministro degli esteri italiani, sottolineando che il rientro dei connazionali è dovuto a un intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il ministero degli esteri e Palazzo Chigi. È durato oltre 2 ore il blocco del traffico ferroviario nella tarda serata di ieri in tutta la Germania, a provocarlo un guasto forse causato da un aggiornamento del software che ha messo fuori uso il sistema di comunicazione radio digitale utilizzato per coordinare la circolazione tra i convogli e i centri di controllo. Pesantissimi disagi per i passeggeri in tutto il paese. I resti dello storico francese Marc Bloch, studioso del Medioevo e partigiano assassinato dalla Gestapo nel 1944, riposano da ieri nel Pantheon di Parigi, dove la Francia onora le sue figure di spicco. Onoriamo un uomo dell'illuminismo, una figura diametralmente opposta alle politiche identitarie, ha commentato il presidente francese Macron. Al via stasera la terza e ultima giornata della fase a gironi del Mondiale, in campo alle 21 Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar. Ieri roboante 5-0 del Portogallo sull'Uzbekistan, mentre il Ghana ha fermato l'Inghilterra sullo 0-0, vittorie per 1-0 di Croazia e Colombia, rispettivamente contro Panama e Repubblica Democratica del Congo. È tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade del Piemonte. Vi informiamo quindi che dalle 19.30 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate lungo il proseguimento in territorio francese della statale 24 del Monginevro tra il colle del Monginevro e Briançon. Per questo appuntamento è tutto. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Siamo giunti al momento di passare la linea a Francesco Cataldo per il nostro almanacco e poi rimanete in ascolto perché ci sarà il momento del premio fedeltà per due biglietti del concerto di Mario Biondi a Savigliano questo sabato 27 giugno.
1: Mercoledì 24 giugno 2026, la chiesa ricorda la natività di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, del senno di poi son piene le fosse, ricorda che quando le cose sono accadute tutti avrebbero saputo come affrontarle, purtroppo inutilmente. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 109 l'imperatore romano Traiano inaugurava il 10° acquedotto cittadino, avrebbe portato l'acqua potabile a Trastevere. Nel 1497 il navigatore italiano Giovanni Caboto approdava a Capo Bretone scoprendo il Canada. Nel 1910 un gruppo di finanzieri lombardi rilevava la fabbrica napoletana di automobili di Pier Alexandre Darracq, rinominandola Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, la futura Alfa Romeo. Nel 1940 a Roma si firmava l'armistizio tra Italia e Francia in guerra dal 10 giugno nel secondo conflitto mondiale. E nel 1965 al velodromo Vigorelli di Milano i Beatles tenevano il loro primo concerto in Italia. Nel 1985, eletto al primo scrutinio, Francesco Cossiga diventava l'ottavo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 a Palermo la polizia arrestava il capomafia Leo Luca Bagarella, l'erede di Totò Riina. 25 anni fa, nel 2001, debuttava la rete televisiva La 7, frutto della fusione tra Telemonte Carlo e Seat Pagine Gialle. Nel 2007 a Monaco di Baviera Antonietta Di Martino fissava il nuovo record italiano di salto in alto femminile a 2 metri e 3 centimetri, migliorando di un centimetro il suo stesso primato. Nel 2014 ai mondiali di calcio in Brasile, Luis Alberto Suarez mordeva Giorgio Chiellini alla spalla in una partita terminata con una rete di vantaggio dell'Uruguay sull'Italia. E nel 2018 l'Arabia Saudita revocava il divieto di guida automobilistica per le donne, che però potevano conseguire la patente solo con il consenso del padre o del marito. Sono nati il 24 giugno, nel 1789 il patriota Silvio Pellico, nel 1901 Libero Ferrario, il primo ciclista italiano a vincere un titolo mondiale, nel 1923 il manager d'azienda Cesare Romiti, nel 1929 la giornalista e scrittrice Natalia Aspesi e nel 1931 il giornalista Emilio Fede. Nascevano oggi anche il conduttore radio TV Renzo Arbore nel 1937, il cantante Edoardo Vianello nel 1938, il conduttore radiofonico Gilberto Gattei nel 1956 e scomparso due mesi fa, l'attrice e scrittrice Vladimir Luxuria nel 1965 e il calciatore oro olimpico Lionel Messi, nato in questo giorno nel 1987. Era la nostra ultima segnalazione per il 24 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Senato oggi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Sono le 9:43 minuti, sempre un po' in ritardo.
1: Sempre così, e fa parte.
0: Fa parte un po' del gioco, come se fossimo qui a pettinare le bambole. Non è proprio così. Allora, buona giornata, l'abbiamo già annunciato prima del premio Fedeltà per quanto riguarda il concerto di Mario Biondi, che ci sarà sabato sera a Savigliano, quindi tenetevi pronti perché nel momento in cui parte il jingle dovrebbe partire anche un vostro messaggino col vostro nome e cognome. 333 8209 023. Due bei bigliettoni, ma prima sentiamocelo con This Is What You Are. Come dice lui, l'ho tenuta abbastanza originale. Questa è la versione dello scorso anno, che segnava appunto il 20° anniversario. Una canzone che voleva essere, cioè, ovviamente Mario Biondi voleva farla conoscere anche le nuove.

0: premio fedeltà.
1: E poi diceva chiama ora e manda ora un messaggio 333-8209-023, il tuo nome e cognome, però più veloci della luce, perché il primo che manda questo messaggio si aggiudica ben due biglietti per il concerto di sabato sera.
2: Speriamo che sia una bella sorpresa.
1: Oggi è il compleanno di Renzo Arbore.

Adesso facciamo un bis per quanto riguarda Renzo Arbore e ringraziamo invece Giorgio che ci ha messaggiato al volo, e a lui dedichiamo subito due bigliettoni per il concerto di sabato sera. Più tardi faremo un altro giro con questo omaggio, questo premio fedeltà legato al concerto che ci sarà sabato sera a Savigliano con Mario Biondi.

ha una certa, ma è informissima, 89 anni oggi, grande Renzo Arbore, insomma il padre di tutti noi speaker, perché ha cominciato lui, ci ha fatto amare la radio facendo delle cose stratosferiche al tempo, insomma tutti siamo un po' cresciuti con lui. Auguri a Renzo Arbore. Altro personaggio da grande calibro che è stato un protagonista degli anni 60 con i ragazzi, con Celentano e compagnia cantante, parliamo di Lorenzo Pilat, che ha scritto questa canzone, Il ragazzo della via Gluck, che parla dell'estate, l'estate di Milano, la Milano che negli anni 60 si svuotava.

Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1.

grande successo dei Dire Straits. Abbiamo voluto farvi sentire questa canzone non solo tanto perché è bella, perché oggi appunto c'è il compleanno del bassista. Fermiamoci qui con i compleanni per il momento, ma ne abbiamo ancora tanti da suonare, perché oggi sono nati proprio dei mostri per quanto riguarda la musica, ma c'è l'oroscopo della nostra Laura.

Ben ritrovati, 24 giugno, appuntamento con le stelle, allora guardiamo il cielo insieme. Ariete, un certo traguardo lo raggiungerete facilmente. Toro, non siate impazienti, prendete le cose con calma. Per i Gemelli, buona giornata per quanto riguarda il settore economico.

però gli astri mostreranno molta benevolenza nei vostri confronti. Leone, avrete una giornata dal bilancio totalmente positivo. Vergine, in vista cambiamenti che potranno turbare i vostri programmi. Bilancia, giornata positiva per la realizzazione dei vostri progetti. Scorpione, le ultime aspettative potranno realizzarsi facilmente e Sagittario, seguite la vostra strada senza farvi influenzare da pareri altrui. Per il Capricorno vediamo che con il partner un chiarimento vi costerà un pochino di fatica, mentre Acquario sul lavoro nessun problema, anzi troverete direi molta collaborazione. Per i Pesci, cambiamenti positivi per voi proiettati verso il futuro. Ed è tutto per questo oroscopo del 24 di giugno, io mi fermo qui, l'appuntamento con me è per domani, a voi una buona giornata.

quando le canzoni sono molto belle, anche le cover sono straordinarie. Vecchia canzone dei Chicago, rivisitata negli anni 90. Orchestra Manoeuvres in the Dark, uno di loro oggi festeggia e noi suoniamoli con questa che è stato un successone pazzesco.

0: da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi.
1: Ancora una canzone, poi il meglio, come dice il jingle, appunto abbiamo ripristinato un po' il nostro archivio. Anche i Tears for Fears sono protagonisti del nostro almanacco.

0: non vedo
1: alla
0: niente.
1: Alla fine qualcuno l'ha visto o no?
2: Eh no, Ray non può vederlo perché...
3: Eccomi! Ciao ragazzi. Mi
2: ciao Jack.
3: Cercando. Ciao cari.
2: Ma ogni tanto sei ancora vivo allora?
3: Sì, ci provo, faccio finta ma...
2: Come stai Jack? Ti vedo bene.
3: Sì, allora hai comprato gli occhiali nuovi, bravo.
2: No, infatti, me li ha prestati Ray Charles.
3: Sì, quello sì. Che fai Ray-Ban.
2: Sì.

0: Batole Online.
1: E per i patiti della moda, lo stile anche tra i capelli.
2: Un fiore che sia di seta o pietre preziose renderà unica e regionale la tua acconciatura. Oh, ogni sì. mese il tuo fiore, il suo fiore prediletto. Lasciati guidare dalla stagione. Vedo arrivare con un fiore in testa. Mi portano a casa. Ma credo... Non guidare, Luisella, non guidare, perché
3: visto che sei tu c'è da aspettarsi un po' di tutto, nel senso sei abbastanza originale, non è che poverino.
2: No, adesso vado a prendere un fiore, me lo caccio nei capelli, chiamate il 118.
4: Ciao a tutti, sono Eugenio Finardi, siete sintonizzati sui 101.4 di Radio Piemonte Sound. Ciao.

0: Volevo darvi questa notizia che vi renderà un po' tristi, voi donne, a noi uomini proprio ci lascia indifferenti. Zero, che zero? Allora, George Clooney ha dichiarato che non bacerà più ragazze sul set.
1: No, ma perché lei è gelosa?
0: No, allora, e il titolo che effettivamente è apparso sui giornali potrebbe farti pensare che lei è gelosa, perché lui ha detto di averlo deciso dopo una conversazione con la moglie Amal. Allora, in realtà lei non è affatto gelosa, è una sua...
1: Ci sta antipatica quella lì?
0: Ma perché vi sta antipatica?
1: Perché l'ha preso lei?
0: Questa non è invidia, invece quello dell'elicottero...
1: No, questa è una simpatia. Ma almeno io l'ammetto, questa è invidia.
0: E questa è invidia, vabbè. George Clooney ha detto che non vuole...
1: E ammettere che è difficile.
0: Ma io non sono invidioso di quello in elicottero, perché io andrei in Ferrari se potessi, altro che elicottero. Allora, lui ha detto che non vuole competere con i 25 anni che danno i baci sul set, sì, anche perché non vuole fare un po' la figura di quello un po', come dire,
1: un po' datato,
0: che gli fa fare sempre la parte del...
1: Mi permetto di chiederti una cosa personale, ma è tua moglie che ti ha morsicato lì in un momento di caliente? Che ti...
0: No, mi sono fatto la barba, ho usato il rasoio e purtroppo è finito sul naso e quindi siccome la mia pelle non è più liscia come una volta,
1: allora tutto a posto, non ha fatto serata.
0: No, anche qua vedi sempre la stessa cosa, qui invece niente, sul polo, ma niente adesso.
1: No.
0: Al massimo potrebbe essere un gatto che mi fa una puntina così sul naso.
1: Dai, allora lui non bacia più nessuno, fine della fiera, male, tranquilla.
0: Se volevate fare diventare attrice hollywoodiane giusto per avere, come dire, il gusto di baciare George Clooney,
1: attrice hollywoodiane uno non può però fare la persona che passa lì per caso.
0: Sì, la comparsa. Ma lui non bacia le comparse, lui bacia le star.
2: Ho capito, però. Ma non si sa mai.
1: Capito, però, sai.

0: certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.

0: Buongiorno da Daniela Baldi. Malori, spiagge nei campi, blackout in città, ordinanze per proteggere i lavoratori e roghi. L'Italia alle prese con un'altra giornata rovente, 16 le città da bollino rosso, nella serie più lunga mai registrata e con un nucleo incandescente che si va collocando sulle regioni del nord Italia, cerchio rosso tra domenica 28 e lunedì 30 giugno. Oltre ai blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone, si contano anche vittime di malori. Un anziano in una spiaggia delle Marche, un agricoltore 57enne nell'Odigiano. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore fino alle 24 di oggi. Critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi, in Francia che registra la temperatura più alta di sempre. 58 i dipartimenti in allerta rossa, riunita l'unità di crisi, 40 vittime di affogamento dal 18 giugno. Allerta massima anche in Gran Bretagna con 40 gradi, Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni, chiuse centinaia di scuole. Ritorna la normalità nel trasporto ferroviario in Germania dopo il blocco di oltre 3 ore che ha interessato tutta la rete, trasformando la giornata di ieri in un incubo per i viaggiatori. Individuato il problema che ha mandato in tilt il sistema radio ferroviario digitale che regola la circolazione sul territorio nazionale. Secondo informazioni ottenute da fonti della sicurezza, il malfunzionamento sarebbe partito da un aggiornamento software. Nuovo sciame sismico in corso nell'area dei Campi Flegrei. Alle 3.02 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 3.0 con epicentro a una profondità di 3 km tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. A seguire un'altra scossa di magnitudo 2.1, poi altre scosse di minore intensità. Mondiali di calcio, Donald Trump assisterà alla finale dei mondiali in programma il 19 luglio al MetLife Stadium nel New Jersey. Il presidente consegnerà il trofeo iridato alla nazionale vincitrice. Lo ha ufficializzato il numero uno della FIFA, Gianni Infantino. Ed è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. È scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Un saluto a Radio Piemonte Sound. Ascoltate musica, fate ascoltare musica e fate comprare i dischi, che non basta. Ciao, sono Mario Biondi.
1: Ed è proprio Mario Biondi il protagonista del nostro premio fedeltà. A questo punto la prima persona che ci fa un messaggino al 333-8209-023 si porta a casa due bei bigliettoni per il concerto di sabato sera.

0: serata e fare, che ne so, mezzanotte, l'una, perché poi a un certo punto, dopo la giornata lavorativa o anche nel weekend, ti senti stanco per andare a ballare.
1: Se c'hai una certa,
0: o semplicemente se sei stanco in generale. Bene, a Monaco c'è un locale dove si può ballare tranquillamente, ma solo dalle 6 alle 9 del mattino.
1: Ah, dalle 6 alle 9 del mattino?
0: Certo, perché ti svegli, hai capito? Ti svegli la mattina.
1: Quando ero giovane io si ballava anche al pomeriggio in discoteca.
0: Sì, certo, perché c'erano le discoteche tipo il Macaco. Si chiamava così il Macaco?
1: Era il Camaco.
0: Il Camaco.
2: Il Macaco.
1: Era il Pig a Cuneo, ma tu non eri ancora nato. Il Macaco.
0: Il Macaco era bellissimo. Vabbè, se apro un locale, giuro, lo chiamerò il Macaco.
2: Il Macaco.
0: E sarà pieno di macachi dentro che ti controlla.
1: Sei un imprenditore inside proprio. Dentro di te. Cioè.
0: È bello. Vabbè, il Paolina me lo ricordo, quello era vero. Sì, era davanti al vecchio.
1: Era flashback.
0: Allora, dalle 6 alle 9 del mattino, niente cocktail, shot di tequila, però spremute fresche, cappuccini, croissant caldi, poi te ne balli una col DJ, capito? Non ti piace l'idea?
1: No, l'idea assolutamente non piace. Potrebbe avere un senso magari anticipare, però in tantissimi locali adesso dove a un certo punto si balla, già si anticipa, proprio per chi ha una certa e arriva a una certa ora ed è già bello bollito.
0: Non come quelli che beccavano sempre i due di picchi in discoteca tanti anni fa, che arrivavano in discoteca alle 11, era vuota, c'erano solo loro dentro, perché non volevano fare tardi e poi alla fine dovevano aspettare l'una e mezza.
2: Vabbè, chiaro, è vero.

0: concorso di Pianeta Italia faremo ancora una volta il premio fedeltà per regolarvi due biglietti per vedere il concerto di Mario Biondi sabato sera a Savigliano. Allora, socia.
1: Il DNA degli uomini ha un cromosoma che si chiama infedeltà, quindi le donne devono rendersi conto che la differenza tra quelli che tradiscono e quelli che non tradiscono è sì? che quelli che tradiscono non riescono a controllarsi.
0: Ma
1: quelli
0: guarda.
1: Che invece non tradiscono sono comunque dei fedifraghi allo stesso modo, però sì? si controllano
0: hanno
1: il proprio
0: paura
1: DNA.
0: Di farsi beccare.
1: Controllano il proprio DNA.
0: Okay.
1: Dicono
0: okay.
1: gli studiosi, cioè gli psicologi, che l'uomo tende ad intrattenere relazioni extraconiugali di breve durata per il semplice fatto che quando diventano complicati o rischiano di creare qualche caos mollano.
2: Di ma sti studiosi trovarsi un lavoro un giorno?
1: No.
2: O no?
1: Sì,
2: no.
1: Sì.
2: Cosa ne dice?
0: Fidanzata di Ale non sta, cioè
2: Lele.
1: Di Lele.
2: Non incappiamo in
0: ma tu ti chiami Alessio?
2: Sì, ecco, ma avete scardinato un sì, fidanzata di Lele. Ciao, tesoro, ci vediamo più tardi.

0: Stella di Mare, una di quelle canzoni meravigliose datate 1979.
1: Dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare. O stare fermo e sentirti respirare.

Lucio Dalla con Stella di Mare, canzone veramente indimenticabile. Allora, noi chiudiamo l'appuntamento di quest'oggi dando appuntamento, scusate il bisticcio di parole, a domani per quanto riguarda il meglio delle badole, questo momento celebrativo per ricordare che questa trasmissione compie 25 anni. Chiudiamo con Laura Pausini che arriva bella con immensamente la cover magica della canzone di Raff. Ciao, a domani!

0: Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e i biglietti su www.ticketone.it.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
3: Radio Piemonte Sound.
4: Sono le 11:08.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Eccoci, buongiorno, buongiorno ed è il terzo appuntamento settimanale. Signori e amici, inizia una nuova puntata con Pianeta Italia, con la musica italiana di ieri e di oggi, anche la musica italiana che ci ha fatto

con la musica di oggi che andremo a ricordare domani e vabbè con Giovanotti ovviamente. Benvenuti, bentrovati, puntata del mercoledì, questo è Pianeta Italia, il nostro viaggio nella musica italiana degli anni 70, 80, 90 e qualcosa del decennio 2000, viaggio anche nelle canzoni dell'estate. Viaggio che tra poco vi voglio portare all'inizio degli anni

0: Dargen, mi fai un saluto per Radio Piemonte Sound.
1: Ciao, Radio Piemonte Sound.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guarda, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: notte.
1: Questa è Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Radio Piemonte Sound, suoniamo per te. La frequenza che senti è musica in città.
3: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.gallerialegre.it.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella

0: Ci fermiamo per qualche istante per l'informazione nazionale, torniamo tra poco dopo la pausa.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. L'avvento di Giovanni Malagò al timone del calcio italiano sembra possa portare una seconda era azzurra, quella fondamentale della restaurazione, firmata Antonio Conte. Ex tecnico del Napoli, già la guida dell'Italia dal 2014 al 2016, un quarto degli europei sfumato contro la Germania, parrebbe orientato a ridursi l'ingaggio. La nomina del nuovo CT passa però attraverso la scelta prima del direttore tecnico in pole per il ruolo Paolo Maldini. Intanto domani è previsto il primo vertice istituzionale col ministro Abodi del neo numero uno della FIGC. Ricordiamo che i prossimi appuntamenti della nazionale saranno a settembre in Nations League contro Belgio e Turchia. Ormai una delle pedine fondamentali del futuro azzurro è quel Marco Palestra che ieri, non senza sorpresa, ha scelto il Chelsea. L'allettante proposta economica, circa il doppio di quella messa sul piatto dall'Inter, che sembrava ormai ad un passo dal chiudere l'affare. Palestra, di proprietà dell'Atalanta, l'ultima stagione a Cagliari, sottoscriverà con i Blues un accordo quinquennale a quasi 6 milioni a stagione. Ed ora tuffiamoci idealmente nel clima mondiale. Il 41enne Cristiano Ronaldo ha zittito a suo modo le aspre critiche ricevute dopo la prestazione negativa contro il Congo, realizzando due reti delle 5, acuto anche di Leao, con cui il suo Portogallo ha travolto l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Mi dicono vecchio, ma sono sempre qui e continuo a segnare, l'ironia pungente di CR7 in gol in 6 edizioni dei mondiali. Quale miglior risposta alle prodezze di Leo Messi, oggi 39enne, alle altre doppiette di Haaland e Mbappé, mentre si è fermato ieri Harry Kane, conseguentemente la sua Inghilterra bloccata 0-0 dal Ghana. Nella notte festa Colombia 1-0 al Congo, vale i sedicesimi. Successo con lo stesso score per la Croazia contro Panama. E a proposito di Francia, è scomparsa la mamma del CT Didier Deschamps, che torna momentaneamente a casa, non sarà in panchina venerdì contro la Norvegia. Stasera si giocano Bosnia, Qatar, Svizzera, Canada. Nella notte 4 gare spicca Scozia, Brasile. Voltiamo pagina. Tennis, a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi, a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Alle 15.30 il numero uno del mondo affronta il britannico Norrie nel primo match esibizione nella cornice londinese dell'Arlingham Club. 12 iscritti al torneo, super tie break diretto nel terzo set. Intanto ieri a Eastbourne fuori Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci, Jasmine Paolini, promossa invece in doppio con Sara Errani. A Mallorca Bene Darderi, K.O. Sonego. Si alza e si pare a Lubiana sulla seconda settimana di Nations League maschile. Il debutto in terra slovena da brividi. Alle 13 l'Italia di De Giorgi incrocia la Bulgaria. Sfida che rievoca la finale degli ultimi mondiali vinta dagli azzurri. Parola al CT della nazionale.
3: Penso che questo girone, come è stato quello precedente, ormai non ci sono più partite che uno dice adesso le affrontiamo con dei favori del pronostico netti, indipendentemente. No, adesso sono tutte partite che si giocano, il livello medio si è alzato. Insomma, la Bulgaria ha fatto la finale del mondiale contro di noi, quindi non è che bisogna presentare tanto. Gara difficile, dura, quindi sarà una bella settimana di nuovo, dove dovremo entrare con questo spirito di battagliare, di rimanere in campo, e soprattutto, come è stato nella settimana precedente, credo che l'aiuto di tutti i componenti possa essere importante.
2: Sul parquet anche lì dal basket a Gorizia contro la Croazia, prima delle due amichevoli. Sabato c'è la Slovenia, che anticipano la terza finestra della prima fase di qualificazione mondiali 2027. Assente per motivi familiari il CT Banchi, al suo posto Marco Ramondino. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Un saluto dai campioni dello sport.
5: Ciao raga, sono Francia Miso, campione del mondo bronzo olimpico, un saluto a Radio Piemonte Sound. Ciao raga.

0: Sette, beh, insomma, quelli sicuramente un po' più vicini alla mia età, dalla mia età in su, sicuramente non possono che non aver ricordato i Razz 1997, singolo fortunatissimo, importantissimo, suonato in tutti i locali del venerdì e del sabato sera, era Chiara, fantastico.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radiocompany.it.
1: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casalmaterasso.com e pagina Facebook.
3: Il profumo del mare. Il calore del sole. La sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri, oggi si passa a 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso.
3: Ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. In particolare in Francia dal 18 giugno 42 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1.800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi.
2: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, sia traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente.
3: Vivere in casa famiglia, non con la mamma. Così il tribunale di Cassino sul caso delle due sorelle ritrovate a Formia a casa di una parente ottantenne. Per il giudice Valentina D'Acunto, madre di Sara e Alicia di 12 e 16 anni, ha tenuto per anni condotte manipolative e disfunzionali e dimostrato pervicace opposizione alla ripresa dei rapporti tra figlie e padre Stefano Di Giacinto. A lui la responsabilità genitoriale.
2: Una donna che passeggiava su via del Tritone nel centro di Roma è stata investita da un taxi intorno alle 8.30 di questa mattina. Secondo le prime informazioni, l'auto si trovava parcheggiata quando, probabilmente per un guasto tecnico, ha perso il freno a mano ed è scesa a ruota libera lungo la strada per una cinquantina di metri, travolgendo la donna, una cittadina albanese di 53 anni che camminava sul marciapiede. La vittima ha riportato serie ferite nella parte inferiore del corpo ed è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I.
3: Con Paolo Maldini, che ha deciso di

0: La proposta di diventare direttore tecnico della nazionale, Giovanni Malagò sta abbagliando altri nomi e profili che potrebbero ricoprire un ruolo così importante in azzurro. Tre probabili candidati: Gigi Buffon, che ha già vissuto l'avventura Italia fuori dal campo e ha l'esperienza necessaria per prendere le redini in un momento così delicato, e Claudio Ranieri, che ha da poco chiuso con la Roma, dove è stato prima allenatore e poi consigliere della proprietà ed è pronto a rimettersi in gioco per l'unica maglia che manca alla sua straordinaria carriera.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
3: State ascoltando Pianeta Italia. Pianeta Italia. Con Lorenzo Bartoli.

estate, inizio anche autunno, perché è arrivato veramente lungo questo come momento, come pezzo in classifica, un brano veramente fortunato del 2005. Siete all'ascolto di Pianeta Italia, tra poco è il momento della nostra sequenza musicale, quindi spazio alla musica senza alcuna interruzione né parlata né pubblicitaria, ma prima i grandi creatori

0: 90, anche se il momento si chiama Italia Graffiti, quindi dovremmo andare a riascoltare un po' di cose nascoste, dimenticate. Secondo me questo è un vero e proprio classico dal 1978 con Solo Tu e la voce della grande Antonella Ruggero.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
3: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
4: 0171 26 0900, questo è il numero di Radio Piemonte Sound Amica Radio. Oppure scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito. Fai conoscere la tua realtà.
5: Radio Piemonte Sound, la radio di...

graffiti, perché purtroppo non è tra le canzoni più suonate, però veramente spettacolare. Siamo nel 1977, Italia Graffiti di quest'oggi era in diretta nel vento con i Pooh.

0: Pianeta Italia si ferma per qualche istante, è il momento dell'informazione a carattere nazionale e torniamo tra pochi istanti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Quadro politico in tensione a Washington dopo il voto del Senato sulla mozione che chiede alla Casa Bianca di interrompere le operazioni militari in Iran, salvo esplicita autorizzazione del Congresso, 50 i senatori favorevoli alla decisione, 48 i contrari, decisivi 4 repubblicani che hanno unito il loro voto ai democratici. Si tratta di un voto quasi solo simbolico, visto che la Casa Bianca lo definisce privo di significato, in quanto non in grado di limitare realmente l'autorità del Presidente come comandante in capo. Segnalati blackout diffusi nella regione di Kherson e in Crimea a causa degli attacchi ucraini delle ultime ore. Intanto Putin ha confermato che la Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022 e poi l'affondo contro l'Occidente. I paesi NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. Mosca non mostra alcun segno di interesse genuino a impegnarsi in negoziati di pace, replica la Commissione europea. Giulio era un ricercatore, non una spia, non se l'era andata a cercare. Così l'avvocato Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni, nel corso dell'arringa nel processo a carico dei 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa. Con 79 sì, 51 no, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL, al metano impiegati come carburanti. Dietro front di Marco Palestra, il terzino dell'Atalanta, che sembrava ormai a un passo dal trasferimento all'Inter, ha accettato la proposta del Chelsea, economicamente più vantaggiosa. Il club londinese avrebbe messo sul piatto della bilancia un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione. È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

dagli inizi del 2000 con Elisa, Almeno tu nell'universo, una canzone straordinaria, ovviamente portata al successo negli anni inizi degli anni 90, se non ricordo male fine anni 80, con Mia Martini. Bellissima, devo dire, anche molto questa rivisitazione.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: City Sound, la radio della sua città.
1: Radio Piemonte Sound, da Roberto Vecchioni, un grandissimo saluto. Ciao.

avanti degli anni 90, per coloro che insomma sono cresciuti con certe canzoni che e ce l'hanno belle impresse nella mente. Abbiamo ricordato dal 1991 Ligabue con Lambrusco e Popcorn, che era anche il titolo dell'album, io sì, lo ricordo bene ragazzi, ma è meglio non pensarci troppo.

0: ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia dei Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: Sono le 13:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Sono 16 oggi le città con bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Il bollettino del Ministero della Salute su 27 capoluoghi di provincia indica in rosso Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Attivato il numero di pubblica utilità 1500. È atteso invece tra domenica e lunedì l'apice di questa seconda ondata di calore dell'anno. Si toccheranno picchi di 41 gradi tra Toscana ed Emilia, mentre lungo la costa Ligure la combinazione di alte temperature e umidità elevata farà schizzare le temperature percepite fino a 45 gradi.
3: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, cioè traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito, ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente.
2: Via libera definitivo in terza lettura la conversione in legge del decreto accise. L'aula del Senato l'ha approvato con 79 voti favorevoli e 51 contrari. Le opposizioni avevano preannunciato il loro no. Il provvedimento introduce un'ulteriore proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate ai carburanti è prevista dal 19 marzo. Il decreto in scadenza il 29 giugno è tornato all'esame al Senato perché alla Camera erano state stralciate alcune norme precedentemente approvate e poi dichiarate esorbitanti rispetto al testo, ad esempio quella sul teleselling.
3: Dall'estero, a seguito di un massiccio attacco ucraino nella notte con droni contro le infrastrutture energetiche, la città di Sebastopoli in Crimea è rimasta al buio. Colpita la centrale termoelettrica di Balaklava, blackout diffusi anche nella regione del Kherson. Due morti e due feriti nella regione russa di Nizhny Novgorod in un attacco di droni ucraini e un'altra vittima nella regione di Belgorod. Mosca fa sapere che nella notte sono stati abbattuti 323 droni ucraini.
2: Primo caso di Ebola in Francia dall'inizio dell'attuale epidemia è confermato dal Ministero della Salute. Il paziente risultato positivo è un medico umanitario di ritorno da una delle zone in cui circola il virus nella Repubblica Democratica del Congo. L'uomo è stato immediatamente affidato a un ospedale specializzato e si trova in condizioni stabili.
3: I mondiali di calcio si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budimir nella ripresa. Nella seconda giornata della girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo, che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it. Vieni a trovarci presso
1: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amici.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.ilmagazinoradio.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Wow! Mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
4: Radio Piemonte.

motivi in assoluto e fuori discussione che hanno segnato il decennio 2000 c'è anche l'immenso con Negramaro. Eravamo nel 2007, no? Dico eravamo perché insomma, anche se beh sì, non è passatissimo, però è già passato semplice, passato remoto qua.

Fedez, Vorrei ma non posto. Vi ricordate l'anno di questo motivo? Beh, basta cercarlo su Google, su YouTube, si trova in un attimo. Ve lo diciamo noi se per caso vi è sfuggita l'informazione. 2016, quindi 10 anni li abbiamo raggiunti. Ben trovati all'interno di Pianeta Italia, buon mercoledì da Lorenzo, pronti per annunciare la nostra sequenza musicale. 3 canzoni senza interruzione, né parlata né pubblicitaria. Protagonisti di oggi, dell'estate non solo, saranno D'Argent, Amico, Drupi, ma subito in apertura ci sono gli 883.

balla da quando è uscita questa canzone, è uno di quei motivi già da qualche anno ormai che d'estate girano a destra, girano a sinistra e si sentono sempre suonare. Drupi ci ha riportato indietro negli anni con Marta e in apertura Sei un mito, ovviamente gli 883. La nostra sequenza torna domani giovedì. Noi siamo arrivati alla fine. Qualunque sarà la vostra meta di vacanze, che può essere il vostro luogo di residenza, che può essere il mare, che può essere la montagna, che può essere la pianura, che può essere la collina, insomma ce ne sono infinite, che può essere anche andare alla scoperta di città, sicuramente il sottofondo musicale giusto la fa da padrone, può essere quello che vi accompagna positivamente o anche un po' malinconicamente, con un po' di malinconia volevo dire, vabbè, però insomma il sottofondo è fondamentale. E allora direi che una canzone da portarci dietro potrebbe anche essere questa di Mango con Australia. Vi auguro la buona giornata, viva la musica italiana, grazie per essere stati con noi e torniamo domani.

0: Bis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
3: Radio Piemonte Sound Amica Radio, insieme dal 1976. Radio Piemonte
4: Sound. Sono le 14 e 3 minuti.
5: Due minuti per l'informazione Italia Mondo. Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Il segretario generale della NATO Mark Rutte in un'intervista a Fox News ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, dichiarando che migliaia di voli sono partiti dalle basi europee per supportare la missione. In particolare ha sottolineato come le basi in Italia abbiano svolto un ruolo massiccio a sostegno dell'operazione Epic 4 in Iran, con 500 aerei americani decollati dal territorio italiano. Opposizioni subito all'attacco dopo le dichiarazioni crollate, le favole del governo. Meloni chiarisca subito in aula.
5: Medio Oriente, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che anche in caso di richiesta americana le forze di difesa israeliane non si ritireranno dal Libano meridionale. Lo riporta Ynet. Non lasceremo la zona di sicurezza in Siria e Libano, questo è il concetto di sicurezza. Le forze di difesa israeliane devono stare dalla parte del nemico e proteggere gli insediamenti dall'interno dell'area stessa. Soldati dentro, residenti fuori, non ci ritireremo, ha detto.
6: Un sospetto membro dell'ISIS è stato ucciso in Turchia ad Ankara in uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine durante operazioni per arrestare presunti membri del cosiddetto Stato Islamico prima del vertice NATO in programma il 7 e l'8 luglio.
5: Non si fermano le polemiche intorno al 19enne autore del reel pubblicato dopo l'incidente stradale a Ceriale in provincia di Savona, in cui ha perso la vita Sofia Barberi, 23 anni. Il ragazzo ha diffuso un audio sui social, il terzo in pochi giorni, nel quale respinge le richieste di scuse e arriva a pronunciare pesanti minacce nei confronti di chi lo ha criticato. Siete fortunati perché voglio bene alla mia famiglia, se no vengo lì e vi sparo a tutti. Nelle scorse ore però la famiglia ha preso le distanze dal giovane, condannando il gesto.
6: Sono 16 oggi le città con un bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Attivato il numero di pubblica utilità 1500. È atteso invece tra domenica e lunedì l'apice di questa seconda ondata di calore dell'anno. Si toccheranno picchi di 41 gradi tra Toscana ed Emilia, mentre lungo la costa ligure la combinazione di alte temperature e umidità elevata farà schizzare le temperature percepite fino a 45 gradi.
5: Motori in chiusura, come già anticipato, da tempo Pecco Bagnai e Ducati si separeranno al termine della stagione 2026. Addio tra il due volte campione del mondo MotoGP con la rossa di Borgo Panigale, la casa italiana è ora anche ufficiale. Con un comunicato Ducati ha salutato il pilota più vincente della

0: sua storia con finora 31 trionfi nei GP della domenica, 63 podi, 28 pole position e soprattutto due titoli mondiali. Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia tutta italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia. Il suo posto sarà preso invece da Pedro Acosta.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

Ed è di nuovo il momento di giocare con noi, perché basta una telefonata per portarsi a casa due bei biglietti per il concerto di Mario Biondi sabato sera a Savigliano. Fate questo numero, mandateci un WhatsApp 333 8209 023. Veloci, veloci, veloci. Il primo

0: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi. Telefono 01 71 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
1: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
2: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
3: Buon pomeriggio, tra poco Hit Parade Story New Hit, rimanete lì, io sono Mirko Bencivenni.

0: Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.
1: Primo luglio del 1978, con una hit story settimanale, con la classifica pubblicata ufficialmente il primo luglio 1978, parliamo dei 20 singoli più venduti in Italia di quel periodo. Posizione numero 20 per i Voyage con Lady America.

sicuramente giovanissima e irriconoscibile sulla copertina del 45 giri Anna Oxa nel 1978 con questa hit Un'emozione da poco. 17 nella nostra hit story di oggi, quella che vede protagonisti 20 singoli più venduti in Italia il 1 luglio del 1978, dicevamo 17 per Riccardo Cocciante con A Mano a Mano, 16 invece per la canzone con la quale Rino Gaetano si fa conoscere al grande pubblico presentandosi al Festival di Sanremo e classificandosi terzo. Sto parlando della divertentissima Gianna.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.odontoscienza.it.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
3: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Tutte le ultime novità musicali. New Hit.

0: Diamo spazio alle news, tra poco sarà ancora Hit Parade, Story e New Hit.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Sconfitto in Senato da un voto che gli chiede di fermare le operazioni militari in Iran, in caduta nei sondaggi, Trump però non si ferma. L'Iran è alle corde, dice il presidente americano, mentre la IAEA conferma che le ispezioni per il nucleare iraniano ci saranno. Teheran intanto ribadisce la fine della guerra in Libano è fondamentale. Nicola De Muro.
3: Un voto inopportuno e privo di significato è la dura critica di Donald Trump al Senato, che pur a maggioranza repubblicana ha votato ieri contro la Casa Bianca. Quattro senatori repubblicani si sono uniti con i democratici e per 50 voti contro 48 il Senato ha votato per lo stop delle azioni militari in Iran senza il consenso del Congresso. Irridente il commento di Trump: quindi io ho l'Iran alle corde, pronto a crollare, il Senato degli Stati Uniti decide di tenere una votazione inopportuna e insignificante sul War Powers Act. Il capo della Casa Bianca dunque fa sapere che si avvarrà delle sue prerogative nonostante l'ennesimo sondaggio certifichi il crollo dei consensi nei suoi confronti al 34%, il minimo dall'inizio del secondo mandato. E una irrisione verso Trump arriva anche da Teheran. L'accordo tra Iran e USA per porre fine alla guerra in Medio Oriente è una dichiarazione di sconfitta da parte dell'America, lo ha detto Ghalibaf, capo negoziatore iraniano. E sempre Ghalibaf rinnova una delle condizioni chiave di Teheran: la fine della guerra in Libano è altrettanto importante quanto la fine della guerra in Iran, ma al momento Israele non sembra intenzionato a fermare i suoi raid sul Libano. Inoltre Teheran rivendica la sua sovranità sullo stretto di Hormuz e i Pasdaran fanno sapere di voler contingentare i transiti.
2: È stato registrato in Francia un primo caso di Ebola, lo ha annunciato il Ministero della Sanità francese. Si tratta di un medico rientrato da una missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo. Il governo di Parigi ha fatto sapere di seguire da vicino il caso in questione. Nessuna tregua nella morsa d'afa che attanaglia l'Italia e tutto il continente, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di emergenza sanitaria. Salgono a 16 città italiane da bollino rosso ed è un elenco destinato ad allungarsi nei prossimi giorni. Con 79 voti a favore e 51 contrari, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise. Primo via libera del Senato alla nuova legge sulla caccia. Il provvedimento, che passa ora alla Camera, è al centro di forti polemiche tra i sostenitori, secondo cui rafforza il controllo delle specie selvatiche, e le opposizioni che lo bollano come sparatutto. Ieri sit-in davanti a Palazzo Madama, organizzato dalle associazioni ambientaliste. Alessandro Polinori, presidente della LIPU.
4: Questo DDL è qualcosa che viola le direttive europee, viola le direttive Uccelli. La Commissione europea ha già inviato al governo italiano ormai da mesi una lettera di richiamo dicendo: attenzione, tutto ciò è illegale. E poi ogni anno sono decine le persone che rimangono ferite o vengono uccise, anche persone non impegnate in attività venatoria.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Beatles Songbook è il progetto musicale che vuole celebrare la voce italiana. Mina è una delle band più iconiche della storia della musica, ovvero i Beatles. L'album è il 95esimo più venduto in Italia del 2022 e noi riascoltiamo Mina in Let It Be.

0: Fantastica la nostra Hit Parade Story di oggi e anche le nostre new hit. Tra poco ripartiranno alla grande dopo la pubblicità.
1: Il Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e biglietti su www.ticketone.it.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
3: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli

0: Vasco Rossi evoca con parole, immagini semplici e sintetiche le sfumature più profonde e complesse dell'animo e di una relazione. In un singolo che tutti quanti ricorderete, una canzone d'amore buttata via, 47° singolo più venduto in Italia del 2021.
1: Sembra strano anche a me.

0: le news, lascio la linea alla redazione. A dopo con i grandi successi.
1: Sono le 15.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il Ministero della Difesa italiano respinge la ricostruzione del segretario generale della NATO Mark Rutte sull'uso delle basi italiane nell'ambito dell'operazione statunitense Epic Fury e ribadisce che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività tecniche e logistiche non cinetiche. La precisazione arriva dopo le

0: Ragazzi a bordo dell'auto che lui stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi a Senago all'alba di domenica scorsa. Nelle prossime ore la Jeep Maria Beatrice Parati dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare. La procura ha chiesto il carcere.
1: Domenico Centrone e Leonardo Alberizzi, due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, sono rientrati in Italia. Sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino. Sono stati rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I due, dopo la liberazione, erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Il ministro degli esteri italiani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito alla liberazione dei connazionali.
0: L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato che è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché, dice, sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. In serata ha previsto l'incontro con Vannacci, lui è una speranza della politica italiana, le parole di Alemanno.
1: Meno 47% di aggressione al personale FS, meno 46% di furti nelle stazioni italiane. Nel 2026 rispetto al 2025, anche grazie alle 1.348 unità di FS Security, strumento fortemente voluto dal ministro Salvini. Numeri incoraggianti emersi dalla riunione con i vertici di Ferrovie dello Stato tenutasi ieri, ma che possono e devono ancora migliorare, secondo Salvini, che è al lavoro per militarizzare e liberare le principali stazioni italiane, portando l'organico di FS Security a 1.700 unità e aumentando sensibilmente il numero di donne e uomini in divisa a presidio degli scali.
0: Il tennis debutto sull'erba per Jannik Sinner, pochi giorni dal via di Wimbledon. Il numero uno del mondo sfida il britannico Cameron Norrie, numero 29 del ranking, in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Il match dell'Arlingham Club di Londra è in programma alle 15.30.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
0: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Radio Piemonte Sound.

La Pulce d'Acqua, il 15° 45 giri in Hit Parade il 1° luglio del 1978, lui manco a dirlo è Angelo Branduardi. 14 per Brass Connection con Guapa, brano che era stato anche sigla del programma musicale di Rai 1 Disco Ring. 13 invece per un altro successo tutto italiano firmato da Alan Sorrenti, Figli delle Stelle. Ancora buon ascolto.

Nel 1978 eravamo figli delle stelle, ma cantavamo anche tutti quanti in coro Come bello far l'amore da Trieste in giù. La canzone si intitola Tanti auguri, è della rapper Raffaella Carrà ed è la nostra posizione numero 12 per quanto riguarda la classifica dei 20 singoli più venduti in Italia il 1 luglio 1978. A un passo dalla top 10, posizione numero 11 per un successone tutto da ballare, Michael

0: Un grande artista come Ben Harper dice: la musica è come il vento, soffia, continua a passare, a fluire, e finché c'è vento ci sono nuove emozioni. Ancora benvenuti su Radio Piemonte Sound, state ascoltando lo spazio dedicato alle New Hit.
1: La musica più bella che c'è, Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: New Hit, le più nuove del momento.

Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua

0: Le ultime notizie, a dopo.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Durante l'operazione Epic Fury in Iran, 500 aerei americani hanno utilizzato le basi USA in Italia, lo ha detto a Fox News il segretario generale della NATO Mark Rutte. Immediate le reazioni delle opposizioni nel nostro paese. Le parole del segretario della NATO sono gravissime, sbugiardano Giorgia Meloni. Il governo, denuncia il leader di AVS Bonelli, ha mentito al Parlamento, ha tenuto nascosti 500 voli militari. A stretto giro arriva la risposta del Ministero della Difesa. Si ribadisce senza tema di smentita che l'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli indirizzi parlamentari. La guerra russo-ucraina, diverse vittime denunciate da Mosca nelle ultime ore, 4 in zone contese del Kherson e in Donetsk, 2 nel territorio russo di Belgorod. Colpite in raid ucraini, infrastrutture energetiche anche in Crimea, mentre la Russia rivendica passi avanti nella regione di Sumi. Domani a Danzica, in Polonia, la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. Non ci sarà il presidente Zelensky, contestato da Varsavia dopo un'onorificenza data da Kiev a un'armata responsabile della morte di centinaia di polacchi nella seconda guerra mondiale. Esco dal carcere da innocente, sono le prime parole pronunciate da Gianni Alemanno, che questa mattina ha lasciato il penitenziario romano di Rebibbia, dove ha scontato la pena di quasi un anno e mezzo per il reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ho conosciuto una realtà terribile. Il sovraffollamento è una vergogna per la nostra Repubblica. Il governo Meloni non ha fatto nulla, ha aggiunto l'ex sindaco di Roma, che durante la sua detenzione ha denunciato i problemi e le condizioni di vita all'interno degli istituti di pena. Poi l'annuncio di Alemanno: questa sera andrò a cena con Vannacci, parleremo di tante cose, ma non cerco candidature. L'incidente a Senago, in cui sono morti 3 giovani di 17 e 18 anni, durante l'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere Gabriele Popovici, il 18enne detenuto a San Vittore con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato. Con dichiarazioni spontanee ha voluto però chiedere scusa alle famiglie dei suoi amici che erano a bordo dell'auto che stava guidando e che è precipitata in un canale domenica all'alba. Sulla vettura in tutto viaggiavano 9 ragazzi. Nelle prossime ore la Jeep Maria Beatrice Parati dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare. Mondiali di calcio, archiviata la doppietta di Cristiano Ronaldo, il deludente pareggio dell'Inghilterra, e festa grande per la Colombia che, battendo 1-0 il Congo, si è qualificata per i 16esimi. Successo anche della Croazia. Questa sera si gioca Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada. Nella notte altre 4 gare in copertina Scozia-Brasile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
0: Nel 2012 viene ristampato il capolavoro in musica The Wall, storico album dei Pink Floyd in versione rimasterizzata. Da questo disco abbiamo scelto di farvi riascoltare una delle più conosciute e amate tracce della leggendaria band. Sto parlando di Comfortably Numb, canzoni che non hanno nemmeno bisogno di presentazione, quindi lascerei parlare la musica.

0: anche oggi per voi su Radio Piemonte Sound. La musica più bella di ieri e di oggi. Hit Parade Story e New Hit. Restate con noi.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

diamo lo start in modo ufficiale alla seconda parte della nostra hit story di oggi con un brano che è stato recentemente ripreso e reinterpretato anche dal grandissimo Vasco Rossi. Lui è un altro grandissimo nella storia della musica italiana, Francesco De Gregori con Generale. Dicevamo, inaugura quella che è la seconda fettina della nostra hit story, datata 1 luglio 1978, e della nostra posizione numero 10. 9 per Nino Manfredi con Tarzan lo fa, 8 per i Bee Gees con Night Fever, 7 invece per Nicoletta Strambelli, la ragazza del Piper, in arte Patti Pravo, con il suo Pensiero Stupendo.

Siamo a un passo dalla numero 1 e tra poco ci tufferemo nell'Olimpo, nella rosa della nostra Ita Story di oggi con la 3, la 2 e la 1. Intanto posizione numero 7, ce la siamo appena lasciati alle spalle. Patti Pravo con Pensiero Stupendo, 6 per Heidi di Elisabetta Viviani, 5 per un altro cartone animato, Actarus con UFO Robot, 4 invece per Le Cime Tempestose di Kate Bush. Wuthering Heights.

0: tempo di lasciare spazio alle news. Sentiamo.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: News dall'Italia e dal mondo.

0: guerra in Medio Oriente. Le opposizioni quindi hanno chiesto che la premier Giorgia Meloni chiarisca. Poco dopo è arrivata la replica del Ministero della Difesa, che ha parlato di attività tecniche e logistiche non cinetiche.
1: Omicidio Giulio Regeni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio del ricercatore italiano avvenuto nel 2016. L'avvocatura ha ricordato come questo crimine abbia colpito profondamente la comunità italiana e che gli imputati hanno leso i diritti di tutela della libertà dei cittadini italiani anche all'estero. Sono stati violati i diritti costituzionalmente garantiti.
0: Agli atti del processo dell'omicidio di Giulia Tramontano, secondo la Cassazione, ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Alessandro Impagnatiello di uccidere Giulia, incinta di 7 mesi, fosse già emersa molti mesi prima del 27 maggio 2023. Inoltre, prosegue, la Corte d'Appello ha trascurato di valutare l'incremento della somministrazione di veleno per topi iniziata nel dicembre 2022, proprio nell'ultimo mese e mezzo. Lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui il 9 aprile scorso ha disposto un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa, restando ferma comunque la condanna all'ergastolo.
1: Falso allarme bomba all'aeroporto di Bolzano. Per circa un'ora e mezza, dalle 13 fino a poco dopo le 14.30, sono scattati controlli di rito per bonificare l'area e i voli sono stati temporaneamente sospesi. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e la sicurezza aeroportuale. Una volta verificato che si è trattato di un falso allarme, lo scalo è stato riaperto.
0: Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Sul tema domani ci sarà una riunione tecnica, ha annunciato il ministro Orazio Schillaci.
1: Calcio dopo le vittorie nella notte di Croazia e Colombia, al via la terza e ultima giornata di gironi A e B ai mondiali americani. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, mentre nella notte italiana toccherà Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. A seguire Brasile-Scozia. Lutto intanto per il CT Deschamps, che non sarà in panchina per Francia-Norvegia a causa della morte della madre. Intanto la FIFA conferma che sarà il presidente americano Trump a consegnare la Coppa del Mondo ai vincitori.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Dopo la pubblicità, ancora Hit Parade, The Story e New Hit, un sacco di successi dal passato, un sacco di successi dal presente. Restate con noi.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
3: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.

0: anche sotto l'ombrellone. Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: New Hit, tutte le ultime novità discografiche.

Pizzi, telecronista sportivo, giornalista e canottiere italiano. Dando un'occhiata alle classifiche, in quello stesso periodo alla numero uno dei singoli più venduti in Italia c'erano Elton John e Dua Lipa con la versione remix di Cold Heart.

0: Hit Parade Story si ferma qualche istante per la pubblicità.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioradio.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioisogni.it.

0: Da Barbara Salandri. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli indirizzi parlamentari che regolano l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale. È la nota diffusa dal Ministero della Difesa dopo quanto dichiarato dal segretario generale della NATO in un'intervista a Fox News. Dalle basi USA in Europa, ha detto Mark Rutte, partiti 4-5.000 voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Immediata la reazione delle opposizioni che vanno all'attacco. O mente Rutte o il governo ha mentito al Parlamento, denuncia AVS, e anche il PD chiede che Giorgia Meloni riferisca in Parlamento. Sono rientrati oggi in Italia, atterrati allo scalo romano di Fiumicino, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I due, dopo la liberazione, erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Il ministro degli esteri italiani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito al rilascio dei nostri connazionali. L'Italia alle prese con un'altra giornata rovente, con 16 città da bollino rosso. Decine di blackout hanno colpito nelle scorse ore Milano e Torino, lasciando al buio interi quartieri a causa dell'eccessivo utilizzo dei condizionatori. Atteso il picco delle temperature tra domenica e lunedì. Non va meglio nel resto d'Europa, critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi, e in Francia, dove si contano oltre 40 morti per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi dalla calura. Allerta massima anche in Gran Bretagna con 40 gradi, Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni meteo. Chiuse centinaia di scuole. Attimi di paura intorno all'ora di pranzo all'aeroporto di Bolzano per un allarme bomba che ha causato lo stop immediato dei voli e l'evacuazione dei passeggeri. Sul posto numerose volanti della polizia, l'intervento di bonifica si è concluso intorno alle 14. Poco dopo lo scalo è tornato operativo e sono ripresi anche i voli. Tennis a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi e a 5 giorni dal debutto a Wimbledon, da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Dalle 15.30 nella cornice londinese dell'Arlingham Club, il numero uno del mondo affronta nel primo match esibizione il britannico Norrie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni. Se vi siete appena sintonizzati, questa Hit Parade Story New Hit. Piccolo pit stop, qualche consiglio prezioso per voi e poi di nuovo insieme.
1: Il Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e biglietti su www.ticketone.it.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
4: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
3: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea.

Il 46esimo album più venduto in Italia dell'intero anno 2012 è Unorthodox Jukebox di Bruno Mars, trainato dalla super hit che stiamo per riascoltare insieme su Radio Piemonte Sound, Locked Out of Heaven. In seguito l'album risulterà essere il più venduto dell'anno 2013 in tutto il mondo, con circa 4 milioni all'attivo di copie vendute solamente in quell'anno.

Radio Piemonte Sound, amica radio, ti segue qualunque sia il tuo viaggio in auto. Ascoltaci sulla tua autoradio con la qualità digitale del segnale DAB, non solo nel Cuneese, ma in tutto il Piemonte. Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, amica radio, è in digital radio.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.

0: Sono le 17.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Bufera sulle parole di Mark Rutte che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO era sottolineare il sostegno europeo all'alleanza militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni suscitano sorpresa al Ministero della Difesa e scatenano l'attacco delle opposizioni. Crollano le favolette del governo e dei suoi trombettieri. Meloni venga subito in Parlamento, accusa il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La ricostruzione di Rutte trasmette un messaggio fallace. Sono state autorizzate esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, non cinetiche, nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti, puntualizza la difesa.
2: Duplice omicidio a Pieve di Camaiore nel primo pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni, un uomo di 63 anni ha sparato con fucile alla moglie 52enne e al figlio di 24 anni nella loro casa. I vicini hanno dato l'allarme, sul posto carabinieri di polizia che hanno fermato l'uomo dell'abitazione. Secondo i racconti dei vicini c'erano dei dissidi familiari, ma nulla che lasciasse presagire un epilogo simile.
3: Voglio rivedere le mie figlie al più presto, loro vogliono stare con me. E quanto avrebbe detto Valentina D'Acunto, la madre delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia, incontrando in carcere a Teramo la garante dei detenuti della regione Abruzzo, Monia Scalera. La garante definisce la donna come provatissima, ma sottolinea che ha tanta solidarietà attorno ed è circondata dalle altre detenute che la supportano e non la lasciano mai da sola.
2: Monta la protesta dei sardi contro il progetto immobiliare davanti a Tavolara. Dal 1 luglio presidio popolare alla spiaggia di Cala Finanza, al grido di basta abusi. La presidente della regione Alessandra Todde dichiara: non accettiamo scorciatoie per aggirare le regole della Sardegna. La regione, ha ricordato Todde, ha già intrapreso le azioni davanti al TAR e intende usare ogni strumento utile per tutelare le proprie prerogative.
3: Primo caso di Ebola in Francia dall'inizio dell'attuale epidemia è confermato dal Ministero della Salute. Il paziente ha risultato positivo.

Sul podio, posizione numero 3 nella classifica dei 20 singoli più venduti in Italia, il primo luglio del 1978, Stayin' Alive dei Bee Gees. Posizione numero 2 per la musica italiana di Antonello Venditti con Sotto il

Antonello Venditti sotto il segno dei pesci era il secondo dischetto nero, il secondo 45 giri più venduto all'inizio di luglio del 1978 in Italia, posizione numero uno per un altro successo tutto italiano.

0: Roberto Tozzi era la nostra numero uno di oggi. Amici, grazie per l'ascolto. Di puntata in puntata siamo sempre in un'epoca diversa, dagli anni 70 ai giorni nostri. Grandi successi, le grandi hit, le canzoni più belle della vostra vita ritornano con Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Da Mirko Bencioni veramente tutto, baci e bracci.
1: Radio Chiemonte Sound, amica radio.
2: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
3: Disfare impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
4: La radio rende.
5: Conosciamoci meglio.
6: Puoi contattare Radio Piemonte Sound, amica radio, allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

0: rinnovati da Gianni De Gaetano nel giorno del 39esimo compleanno di Leo Messi, già 5 reti che fanno sognare il bis mondiale della sua Argentina, ha firmato la rivincita d'autore Cristiano Ronaldo, doppietta che rilancia le ambizioni del Portogallo e quelle di CR7, bistrattato dopo la brutta prestazione contro il Congo anche dalla stampa lusitana. Tra oggi e domani nella notte italiana si preannuncia una scorpacciata di calcio con ben 6 gare in calendario, su tutto e spicca quella di Miami a mezzanotte tra il Brasile di Ancelotti e la Scozia. Probabile esordio di Neymar, la Seleção, 4 punti come il Marocco che alla stessa ora ad Atlanta incrocia Haiti, punta a chiudere il girone al primo posto con all'orizzonte 16esimi contro Giappone o Svezia. Alle 21 primo ciacco odierna a Vancouver, Svizzera-Canada, sfida nella sfida Inter-Juve a Kanji David, entrambi ad un passo dai 16esimi. Gli elvetici inseguono la quarta volta di fila, imperativo vincere invece per la Bosnia, sempre alle 21 a Seattle, opposta al Qatar. Ultima spiaggia per la deludente Repubblica Ceca, alle 3 di stanotte l'Azteca contro il Messico, già promosso, certo del primo posto e per questo il regime di turnover. Alle spalle dei padroni di casa tutto è possibile, di fronte Sud Corea, Sudafrica, all'ex Tottenham Son e compagni basta un punto, i Bafana Bafana sognano di superare per la prima volta nella loro storia la fase a gironi. Alle spalle i lavori del CIA Losanna, Giovanni Malagò affronta domani il primo impegno istituzionale da presidente della Federcalcio. L'ex numero uno del CONI ha in agenda il summit con il ministro dello sport Abodi. I prossimi giorni saranno poi cruciali per la scelta del neo DT azzurro Paolo Maldini, il nome più accreditato, da cui poi dipenderà quella del commissario tecnico. Resta una corsa a due Conte Mancini per la successione di Silvio Baldini. Cambiamo argomento, pallavolo maschile parte male la seconda settimana di Nations League per l'Italia di Fefe De Giorgi. A Lubiana gli azzurri sono stati battuti al tie break dalla Bulgaria nella rivincita della finale dei mondiali vinta dalla nazionale. Domani sfida contro l'Ucraina. Basket, la nazionale affronta in amichevole a Gorizia la Croazia nella prima delle due amichevoli, prima della terza tappa della prima fase delle qualificazioni mondiali. Palla 2 alle 19:30, assente per motivi familiari il CT Banchi sostituito da Marco Ramondino. Sabato a Lubiana test contro la Slovenia. Chiudiamo con i motori, adesso ufficiale dopo 8 stagioni impreziosite da 2 titoli mondiali della MotoGP. Pecco Bagnaia lascia la Ducati, questa è la storia che abbiamo scritto ed è solo nostra, le parole del 31enne centauro torinese sui social. Bagnaia andrà all'Aprilia con Marco Bezzecchi, mentre al suo posto, insieme al riconfermato Marc Marquez, la casa di Borgo Panigale ha chiamato Pedro Acosta. Ed è tutto, buona serata.
1: Un saluto dai campioni dello sport.
2: Un saluto a tutti gli sportivi da Marta Bassino.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Prudenza per un incidente sulla 4 Torino-Milano a Borgodale in direzione Milano. Per traffico intenso segnaliamo code sulla tangenziale di Torino, tra Sito Brugher in direzione Freius e tra Borgore del Nesso con la Sud in direzione Piacenza. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossime news tra mezz'ora.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Canzone di Gianni Bella, Non si può morire dentro, questa è la cover di Francesco Renga.

0: succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: La serata di ieri, martedì 23 giugno, al Rondo dei Talenti di Cuneo, è stato presentato ufficialmente Fondazione E, ovvero il nuovo magazine della Fondazione CRC. Si è trattato di un evento intitolato Storie dal Futuro, che ha visto sul palco parlare alcuni ospiti e soprattutto alcuni degli autori presenti nel primo numero. Tra questi Alessandro Rosina, professore di demografia e statistica sociale all'Università di Milano. Abbiamo intervistato il presidente della Fondazione CRC, Mauro Gola, sentiamo quindi le sue parole e dopo sentiamo anche quelle del professore dell'Università Cattolica, Alessandro Rosina, uno dei primi autori presenti nel primo volume di Fondazione E, il nuovo magazine di Fondazione CRC.
3: Oggi è un momento in cui presentiamo Fondazione E, che non vuole essere un house organ, ma vuole essere un agora, un luogo dove si discutono dei grandi temi. Questa è la volontà con cui è nato questo nuovo magazine, che avete visto anche snello, rapido, sarà una pubblicazione annuale, più ovviamente degli aggiornamenti che verranno lasciati su internet. Quindi anziché non vuole essere un magazine dove enumeriamo le cose fatte, magari tessendo nelle lodi o sperando che qualcuno lo faccia, vuole essere un momento in cui portiamo a bordo le voci locali, le voci nazionali e internazionali sui grandi temi. Questa è la volontà. Siamo partiti anche con il nostro mandato, con una scritta nuova direzione. Questo era il nome del programma di mandato, con i cinque pilastri. La volontà era quella di guardare alle grandi sfide in maniera un pochettino differente, con occhi nuovi. Porteremo avanti questo, specialmente poi due temi fondamentali che sono a noi vicini, ma non soltanto, e che sono quello dove siamo qui oggi, quindi il talento, e quindi essere parte integrante di quella che noi consideriamo e ne vogliamo fare parte, e penso anche a pieno titolo, della comunità educante. E poi il discorso dei giovani, siamo stati i primi a costituire l'advisory board Young. Soltanto ieri pomeriggio i ragazzi hanno presentato alle commissioni il loro programma. Noi abbiamo sempre detto che vogliamo fare non qualcosa per i giovani, ma qualcosa insieme ai giovani. Quindi questi sono i primi due temi che troveremo all'interno, ma ne porteremo avanti. Insomma, la volontà è proprio quella di abbinare alla filantropia estemporanea, che è sempre importante, le erogazioni insomma, ma non più sufficiente, e abbinarla ovviamente anche, grazie agli uffici studi, a momenti dei quaderni, piuttosto che altri momenti da cui trarre i dati per poi ovviamente indirizzare quelle che poi sono le erogazioni.

0: in un mondo che sta profondamente cambiando rispetto al passato. I giovani sono sempre stati una risorsa abbondante delle società, delle comunità, fino a pochi decenni fa, e oggi invece sono diventati una risorsa molto più rara, molto più scarsa, molto meno presente, per vari motivi, almeno tre. Il primo è che ne abbiamo di meno perché ne nascono di meno, e quindi la crisi demografica da un lato sta appunto riducendo la presenza dei giovani, dall'altro aumenta la popolazione anziana perché si vive sempre più a lungo e quindi la struttura demografica varia, e troviamo quindi molte più persone mature rispetto al passato e molte meno persone giovani rispetto al passato. Questo ha delle conseguenze poi sociali, economiche e anche sul rapporto tra generazioni, che quindi va ripensato anche con fasi della vita che si allungano e con anche la necessità quindi di investire sulla qualità dei giovani, visto che sono di meno, e invece questo non sta accadendo. E questi sono gli altri due motivi della scomparsa: uno appunto perché sono di meno per la bassa natalità, due perché vanno a cercare opportunità dove le trovano, e dove trovano salari più alti, dove trovano possibilità di carriera migliori, dove trovano diritti e anche un sistema di welfare efficiente, e quindi si spostano molto sul territorio, e quindi alcuni territori rischiano di impoverirsi molto della presenza dei giovani. E il terzo motivo è che è alta la percentuale di NEET, di giovani che non studiano e non lavorano, e questi sono i giovani che si ritirano, che non trovando adeguati stimoli, opportunità e motivazioni presentano delle fragilità anche maggiori rispetto al passato. Se quindi trovano un contesto che è supportivo, che è stimolante, danno il meglio e quindi diventano delle risorse fondamentali, sia all'interno di qualsiasi contesto, e quindi rispetto all'apprendimento, rispetto al lavoro, rispetto alla partecipazione sociale, civica, eccetera. Ma se non trovano questi stimoli, non trovano un ambiente supportivo e feedback positivi, il rischio appunto è che si demotivino facilmente e che quindi poi alla fine si trovino in una condizione passiva. Ecco, questo è assolutamente quello che bisogna evitare, quindi ripartire dai territori, ripartire dalla fiducia da costruire con le nuove generazioni e investire fortemente sulla qualità sia della loro formazione sia del loro impegno.
1: Cosa succede in città?
2: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio, più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it. Vieni a trovarci presso
2: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Sono le 18 e un minuto.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. In Arabia Saudita ci saranno colloqui per una riconciliazione tra l'Iran e i paesi del Golfo. Lo fanno sapere fonti diplomatiche. Il memorandum d'intesa con l'Iran è stato invece al centro dell'incontro ad Abu Dhabi tra l'americano Marco Rubio e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed Al Nahyan e gli altri vertici emiratini. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha fatto sapere che gli ispettori dell'agenzia visiteranno i siti di arricchimento dell'uranio iraniano, un elemento chiave dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra.
2: Proseguono le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'inseguimento avvenuto nella serata di lunedì, in cui è morto l'agente della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile. Secondo i primi rilievi effettuati, l'inseguimento del SUV con la guida un 27enne albanese che non si è fermato all'alte delle forze dell'ordine, che ora è in carcere con l'accusa di fuga pericolosa, sarebbe venuto a 180 km all'ora. L'agente avrebbe perso il controllo del veicolo e sarebbe caduto dopo una curva.
3: Il decreto lavoro e legge. L'aula del Senato ha confermato il voto di fiducia con 94 sì e 61 no. Si introducono misure

0: con la Qatar Foundation fino al Mater Olbia Hospital ex San Raffaele. Le iscrizioni parlano di una cifra attorno ai 350 milioni di euro.
1: Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, dalle 15 di ieri si passa alle 16 di oggi. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Agli Uffizi di Firenze stop la vendita dei biglietti a causa del caldo, infatti i condizionatori sono andati in tilt.
0: Lo sport, l'Italbasket prosegue il suo cammino verso le qualificazioni mondiali 2027 che la vedranno impegnata a luglio contro Islanda e Lituania. Come preparazione la squadra azzurra giocherà due amichevoli contro la Croazia. Si parte questa sera a Gorizia, palla 2 dalle 19:30. Sabato invece si giocherà in casa della Slovenia.
1: Ed è tutto. A più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

detto è che la musica non si ferma mai. Allora benvenuti, inizia CFLM, cioè chi fermerà la musica qui su Radio Piemonte Sound. È chiaramente una domanda la cui risposta è assolutamente nessuno. Noi siamo qui per regalarvi un successo dopo l'altro, e siccome non ci basta, vi regaliamo ogni tanto anche un bel tris di canzoni che hanno un collegamento tra di loro, che vi spiegheremo cammin facendo nel corso della puntata. E allora si va

non è che voglia essere catastrofico, però effettivamente ci sono anche delle canzoni che parlano della fine del mondo. Noi le abbiamo raggruppate in questo Non Stop che vi faremo ascoltare senza interruzione. Beh, una, End of the World, è proprio di quest'anno, è stata realizzata da Miley Cyrus ed è un grande successo che ci accompagna ancora oggi. Poi torneremo nel 2012 con La fine del mondo di Gianna Nannini, ma subito A che ora è la fine del mondo? Luciano Ligabue, la sua versione italiana di questo pezzo iconico dei Ram dal 1994.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: immancabilmente lo spazio dedicato alla nostra redazione per le ultime notizie, poi torniamo ancora con i grandi successi qui su Radio Piemonte Sound. Non andate via.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Tragedia familiare nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo ha ucciso la moglie di 52 anni e il figlio di 24 sparandogli con un fucile nella loro abitazione. A dare l'allarme i vicini. Le forze dell'ordine arrivate sul posto hanno fermato l'aggressore che avrebbe riferito: mi sono liberato di loro. Piero Moriconi, 63 anni, è stato portato via dai carabinieri e condotto in caserma. All'origine della tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Esplode la polemica politica dopo le parole del segretario della NATO Rutte. Dalle basi USA in Europa, ha detto il leader dell'Alleanza Atlantica in un'intervista a Fox News, partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Rivelazioni che fanno scattare l'attacco delle opposizioni. O mente Rutte o ha mentito il governo. Meloni venga in aula a riferire la richiesta delle forze di minoranza. A stretto giro arriva la precisazione del Ministero della Difesa, una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. L'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche, come sempre ha fatto e continuerà a fare in vigenza degli attuali accordi. A Roma, nuova udienza del processo sulla morte di Giulio Regeni, nel quale sono imputati 4007 egiziani accusati di averlo rapito, torturato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Giulio era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha affermato nella sua arringa in aula l'avvocato della famiglia Alessandra Ballerini, ricordando come i genitori del ricercatore abbiano lottato a mani nude contro il regime egiziano. La presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti degli imputati. Riunione tecnica al Ministero domani per fare il punto sull'emergenza caldo in Italia. Ad annunciarlo il titolare della Salute Schillaci, che conferma grande attenzione in particolare per le persone più fragili. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. E a causa dell'impennata dei consumi energetici legati all'utilizzo dei condizionatori, nelle ultime ore blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. In Spagna registrate temperature sopra i 45 gradi, in Francia, dove si contano almeno 42 persone morte annegate nel tentativo di trovare refrigerio in corsi d'acqua, ieri è stata la giornata più calda di sempre. Temperature intorno ai 40 gradi anche in Spagna, Germania e Regno Unito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Prudenza per un incidente sulla 4 Torino-Milano a Borgo Dale in direzione Milano. Per traffico intenso segnaliamo code sulla tangenziale di Torino, tra sito Brugherio in direzione Freius e tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Vi segnaliamo che questa sera dalle 19.30 fino alle 6 di domani mattina sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo lungo il proseguimento in territorio francese della statale 24 del Monginevro, tra il colle del Monginevro e Brianson. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossime news tra mezz'ora.

Tra i prossimi tre pezzi che ascolteremo non c'è il vincitore dell'edizione del Festival di Sanremo del 2021, ma si tratta comunque di pezzi che hanno poi avuto il loro grande successo nel mondo delle radio e non solo. Stiamo parlando di quell'edizione in cui non era presente il pubblico al Teatro Ariston, bisognava decidere se far saltare il Festival di Sanremo oppure se condurlo in assenza del pubblico, ed Amadeus, che in quell'edizione era affiancato da Fiorello, decise di andare avanti, The Show Must Go On, senza pubblico, ed è stata comunque un'edizione molto molto bella. Ascoltiamo tre dischi appunto dal 2021, da quel festival. Cominciamo subito con Colapesce di Martino, con la loro Musica Leggerissima, che ha avuto un grande successo anche nei mesi a seguire. Proseguiremo con Madame, che è tornata anche nel 2026 con un pezzo nuovo, ma qui l'ascoltiamo con voce, e poi Il Farmacista, Max Gazzè.

0: abbiamo ascoltato senza interruzione il farmacista di Max Gazzè, è andato a chiudere questo tris che abbiamo aperto con Colapesce di Martino e la loro musica leggerissima e che abbiamo proseguito con Voce di Madame.
1: Un saluto da Rocco Hunt.
2: Un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound.

0: Allora, siccome l'aria è diventata parecchio elettrica, come dice proprio la canzone dei Pooh, dobbiamo fermare la musica. Chi fermerà la musica? Noi, la fermiamo noi per il momento, ma torneremo con una prossima puntata. Beh, chiaramente non è che spegniamo il mixer e non trasmettiamo più niente. La musica continua tra poco, eh.
1: Chi fermerà la musica?
2: Una donna non... Il Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e biglietti su www.ticketone.it.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
4: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
5: Radio Piemonte Sound.
6: Sono le 19.
7: News dall'Italia e dal mondo.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Bufera sulle parole di Mark Rutte che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni hanno suscitato sorpresa al Ministero della Difesa italiano che chiarisce la ricostruzione di Rutte trasmette un messaggio totalmente fallace, sono state autorizzate esclusivamente attività di natura tecnica e logistica non cinetiche nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti.
8: In Arabia Saudita ci saranno colloqui per una riconciliazione tra l'Iran e i paesi del Golfo, lo fanno sapere fonti diplomatiche. Il memorandum d'intesa con l'Iran è stato invece al centro dell'incontro ad Abu Dhabi tra l'americano Marco Rubio, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Zayed al-Nahyan e gli altri vertici emiratini. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha fatto sapere che gli ispettori dell'agenzia visiteranno i siti di arricchimento dell'uranio iraniano, un elemento chiave dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra.
9: Una tragedia familiare si è consumata nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie e il figlio all'interno della loro abitazione utilizzando un fucile da caccia. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini allarmati da quanto stava accadendo nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia che hanno fermato il 63enne ancora in casa.
8: Un uomo di 61 anni è morto questo pomeriggio in provincia di Piacenza. Era al lavoro dalla mattina in una vigna in una piccola frazione della Valnura, mentre sulla zona c'era un caldo torrido. Il fratello intorno alle 15 lo ha trovato senza vita, riverso tra i filari. Inutile l'intervento del 118.
9: Monta la protesta in Sardegna contro il progetto immobiliare davanti a Tavolara. Dal 1 luglio presidio popolare la spiaggia di Cala Finanza al grido di basta abusi. La presidente della regione Alessandra Todde dichiara: non accettiamo scorciatoie per aggirare le regole della Sardegna. Sentiamo.
10: Noi abbiamo un PPR vigente e delle regole e dei vincoli vigenti e le leggi si rispettano. Non abbiamo la bella naso. Quindi dal mio punto di vista l'8 di luglio ci sarà la sentenza del TAR. Noi andremo in Corte Costituzionale se sarà necessario, ma vi voglio ricordare una cosa: la Corte Costituzionale qualche settimana fa ha detto serenamente al governo che fino a quando c'è la legge regionale vigente, la legge regionale vale, perché la gerarchia delle fonti vale anche per il governo.
8: Il tennis ritorna in campo con vittoria per Jannik Sinner, il numero uno al mondo, a rientro dopo i problemi di salute al Roland Garros. Ha battuto Cameron Norrie con un doppio 6-3 in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Una partita molto solida da parte del numero uno al mondo, che si prepara così al debutto per Wimbledon al via dal 29 giugno.
9: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
7: prossime news tra mezz'ora.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Psst. Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
15: Un saluto VIP, un saluto dai protagonisti della TV e del cinema.
16: Radio Piemonte Sound, Radio Piemonte Sound è la migliore radio del Piemonte Sound. Renzo Arbore speaking. Ciao.

giorno Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. Ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della miglior musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica e tutta la notte con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio.

crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie, perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio, più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Duplice omicidio nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio 24enne che era stato a pranzo da alcuni parenti. Inutile l'intervento dei soccorsi per entrambi, non c'era più nulla da fare. Mi sono liberato di loro. Le parole shock pronunciate da Piero Moriconi, arrestato dai carabinieri e condotto in caserma. Non ho problemi a riferire in aula sui voli aereo per aereo che sono stati autorizzati, precisa al ministro della difesa Crosetto, dopo che il leader della NATO Rutte ha dichiarato che ben 500 aerei sono decollati dall'Italia nell'ambito dell'offensiva americana sull'Iran. Ricostruzione che trasmette un messaggio fallace, commenta lo stesso Dicastero, ricordando che dal nostro paese non sono autorizzati voli per attività di combattimento. L'opposizione chiede chiarimenti.
2: L'economia.
1: È proseguita anche oggi la tendenza ribassista su larga parte dei mercati europei, innescata 48 ore fa da un tonfo dei tecnologici negli Stati Uniti, a iniziare da SpaceX di Musk. Milano, anche oggi tra le peggiori, chiude a meno 0,74%, stabile lo spread con i titoli tedeschi sui 73 punti, mentre la borsa di Francoforte va in rosso anch'essa dopo i dati odierni sulla fiducia delle imprese tedesche in aumento, ma al di sotto delle attese. Intanto prosegue la discesa delle quotazioni internazionali del petrolio in Europa sui 70 dollari al barile, in concomitanza con la riapertura dello stretto di Hormuz. Poco mosso invece il gas oggi, ma l'amministratore delegato di Snam, Skornajenki, rassicura sugli stoccaggi in Italia.
3: Siamo al 65%, siamo oltre di almeno 20 punti percentuali rispetto alla media europea, che ha dentro anche l'Italia, quindi in realtà siamo molto più alti. Siamo partiti con larghissimo anticipo rispetto a tutti gli altri. È stato secondo me un esercizio molto intelligente di collaborazione istituzionale col governo e con l'autorità. Quindi quando nessuno lo faceva siamo partiti e abbiamo cominciato a riempire i nostri stoccaggi.
1: I ribassi degli energetici si fanno sentire però ancora solo marginalmente alle pompe di benzina. Anche negli Stati Uniti il presidente Trump ha ordinato al Dipartimento di Giustizia di indagare sui ribassi ritenuti inadeguati rispetto al mercato. Intanto i big italiani della difesa si sono riuniti oggi all'Euro a Roma con Next Filiere, Aerospazio, Difesa e Sicurezza, iniziativa di Confindustria, per fare rete dinanzi alla sfida dell'aumento delle spese militari. L'obiettivo NATO di innalzarle al 3,5% del PIL entro il 2035 potrebbe generare un incremento cumulato del PIL del 3%, secondo Viale dell'Astronomia. Per il presidente Orsini non deve essere solo un obiettivo finanziario, ma il pilastro della politica italiana ed europea. E il CEO di Leonardo, Lorenzo Mariani, plaude al percorso avviato dal governo di aumento di tali spese e avverte: se lo interrompessimo per 3-4 anni usciremo sudditi dell'industria tedesca e francese. In pressing anche il collega di Fincantieri, Folgero, la difesa crea tecnologia anche fuori dal settore difesa, ha detto. E proprio oggi la Commissione europea fa sapere che emetterà nel secondo semestre fino a 80 miliardi di euro di titoli europei finalizzati a finanziare anche le nuove spese per la difesa col programma di finanziamenti SAFE. Sul ricorso ad essi il ministro Giorgetti prende tempo e fa sapere che l'Italia deciderà a settembre, sapendo tra l'altro che tale partita si incrocia con quella di una possibile uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: ragazzi. Quanto è bello il microfono di Peppino, la sedge Pep. Vorrei cantare Nessuno al mondo.
1: Radio Piemonte Sound, la tua.

0: Sono le 20:02.
1: Red Canzian dei Pooh.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori e dirvi che è bello con radio come voi aver tempo di parlare serenamente delle proprie cose e raccontarle con calma.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Elodie, Achille Lauro, A mano a mano.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casalmaterasso.com e pagina Facebook.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.

0: Panica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Panica Flash, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Un saluto dai VIP.
14: Ciao, sono Giancarlo Giannini. Volevo mandare un grosso saluto, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. A presto, ciao.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Giorgia Meloni a Berlino per un vertice europeo nel formato A5 dedicato in particolare al conflitto in Ucraina. In collegamento anche il segretario della NATO Rutte, che oggi ha destato sconcerto riferendo di migliaia di voli militari decollati dall'Europa e centinaia dall'Italia nell'ambito dell'offensiva USA in Iran. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Una nuova bufera piomba sul governo italiano da oltreoceano, ma stavolta non dalla Casa Bianca bensì dagli schermi di Fox News, dove il leader della NATO Rutte ha rivelato che gli alleati europei hanno dato una mano e come a Donald Trump nella sua offensiva sull'Iran, a dispetto delle sue proteste per il mancato supporto dalle basi americane in Europa. Le parole shock dell'ex premier olandese: sono partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Ricostruzione che trasmette un messaggio fallace, commenta il Ministero della Difesa esprimendo sorpresa e ricordando che dal nostro paese non sono autorizzati voli per attività di combattimento senza via libera parlamentare. Non ho problemi a riferire in aula sui voli aereo per aereo, aggiunge in un'altra nota lo stesso ministro Crosetto, dinanzi alle richieste dell'opposizione di chiarimenti. O ha mentito Rutte o il governo, dice tra gli altri il leader 5 Stelle Conte. E mentre la premier Meloni a Berlino per il vertice E5 incrocia lo stesso Rutte in videocollegamento, un portavoce dell'alleanza prova a stemperare: erano solo voli di supporto logistico o tecnico.
1: Duplice omicidio nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio 24enne. Mi sono liberato di loro, le parole pronunciate da Piero Moriconi, arrestato dai carabinieri e condotto in caserma. Dietro la tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Emergenza caldo, domani riunione tecnica al Ministero, ad annunciarlo il titolare della salute Schillaci. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi, ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. Siamo al calcio con i mondiali. Il Brasile di Carlo Ancelotti affronta a mezzanotte, ora italiana, la Scozia per chiudere il girone al primo posto. In copertina anche Svizzera-Canada. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
3: Dalla sera all'alba non si dorme se si ama il calcio. 6 gare dei mondiali tutte d'un fiato quasi. Quando gioca il Brasile, noblesse oblige, la ribalta è verde oro, ancora di più stavolta che al timone c'è Carlo Ancelotti. A mezzanotte all'Hard Rock di Miami la Sole Sao incrocia la Scozia per chiudere il girone al primo posto. Ma attenzione al Marocco, che alla stessa ora d'Atalanta incrocia Haiti per ridurre il gap nella differenza reti. Si comincia alle 21 a Vancouver con Svizzera-Canada, entrambe ad un passo dai sedicesimi, gli elvetici per la quarta volta di fila. Vietato sbagliare, o meglio, vittoria obbligata per la Bosnia. Sempre alle 21 a Seattle, opposta al Qatar. Ultima spiaggia per la finora deludente Repubblica Ceca alle 3 di stanotte all'Azteca contro il Messico, già promosso certo del primo posto. Alle spalle dei padroni di casa tutto è possibile, ne sapremo di più dopo Sud Corea-Sudafrica. L'ex Tottenham Son e compagni basta un punto. I Bafana Bafana sognano di superare per la prima volta nella loro storia la fase a gironi.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione

0: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire.

0: Rock Emotion, il rock e le tue emozioni.
1: Un saluto degli amici Radio Piemonte Sound che stanno correndo dagli stati.
2: È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone.

questa sera così dolce che si potrebbe bere da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

0: un saluto dai V.
1: Perché la radio è importante. Saluto intanto gli appassionati di Radio Piemonte Sound
2: da Dario Salvatori.
3: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
4: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, un bacio grande da Sergio Frisciani.
2: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Quando l'amore diventa poesia, Orietta Berti con Valeria Rossi.

0: Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e biglietti su www.ticketone.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
4: Radio Piemonte Sound.
5: Chi si ricorda degli anni Ottanta? Vi faremo rivivere il periodo di Disco Ring, del Drive-In. Avrete voglia di andare a rivedere qualche puntata di A-Team, Magnum P.I. oppure esultare ancora una volta per il gol di Paolo Rossi nella finale dei mondiali dell'82. Insomma, un bel tuffo nel tempo delle mele.
6: Che musica si ascoltava in quel periodo? Se non ve lo ricordate, adesso ci sono 3 successi del decennio su Radio Piemonte Sound.

0: senso más profundo. Che tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Sono le 22.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare scuole.

0: www.radioradio.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
4: Amore.
2: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
5: Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto? E dalla radio è arrivato giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere. Ci informa e ci guida in tutta sicurezza anche quando guidiamo o camminiamo. E in quel momento il tuo spot ha la massima attenzione possibile. No skip, no scroll, no close pop-up, nessun inseguimento massacrante a ogni pagina vista. È un'interruzione accettata. Un patto con gli ascoltatori che funziona da decenni. Perché li informa, ma li rispetta come nessun altro. Anche per questo la radio rende.
6: La radio è l'unico mezzo

0: Panic Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Panic Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
10: Radio Premonte Sound, ciao da Vincenzo Biollica.
11: La musica dell'estate su Radio Premonte Sound.
12: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
13: Dedicato Loredana Bertè con Noemi.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioisogni.it.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Annalisa. Quando

0: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Rita Pavone con Amedeo Minghi, era il Sanremo del 2020, 1950.
1: Come fumo che gonna, più bella che sei, più grande che passi sull'asfalto di Roma. Sirenella, con questo vento di mare di pini, è nostro anno.

0: compagnia quotidiana non invadente che lascia spazio all'immaginazione.
1: La radio stimola, informa, intrattiene, ma non condiziona. La porti dovunque e non ti impone rinunce. Non limita le tue relazioni. La radio locale è più vicina alla tua realtà.

0: Pop.
1: Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound e Amica Radio si possono ascoltare sul DAB, non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Con la qualità del suono digitale, la provincia di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Tutto il Piemonte ascolta Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Sergio Silvestre con La pelle nera, un omaggio a Nino Ferrer.

0: Ciao, sono Alex Britti e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Ciao.
1: In un giorno come tanti, con il traffico nel centro,

e i turisti, anche loro un po' di fretta, con sempre quella strana voglia di andar via, perché altrove forse c'è qualcuno che ci aspetta. E Milano

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Biagio Antonacci, un omaggio a Bruno Lauzi con Amore caro, amore bello.

0: volta mi stavo innamorando, ora mi sto solo spezzando. Non posso farci nulla, un'eclissi totale del cuore.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio.

esistito anche se non vuol mangiare. Ma c'è il dolore che sale e fa male. Arriva al cuore, lo vuole picchiare, più forte di me. Ed in un attimo esplode e mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta, ma in fondo risposta non c'è. Arisa, la notte.

0: Accendi le tue emozioni. Accendi Radio Piemonte Sound Amica Radio. Tutta un'altra musica.
1: Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me. Non ti preoccupare, troverò qualcuno come te. Non ti auguro nient'altro che il meglio. Non dimenticarmi. Someone like you, di Adele.

Le cover italiane più belle di sempre. I Nomadi con Stran'amore, omaggiando Roberto Vecchioni.

0: Le canzoni che hai cucito sul tuo cuore.
1: Sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi Radio Piemonte Sound. Buona fortuna, buona musica, buon tempo.

0: Canzoni, parole, emozioni.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Insieme a te non ci sto più, cantava Caterina Caselli negli anni 60, l'ha omaggiata Claudio Baglioni.

0: I colori che risplendono. Vedo i tuoi veri colori, ecco perché ti amo. Non aver paura di mostrare i tuoi veri colori, che sono belli come un arcobaleno.
1: Musica, parole, emozioni.

Radio Piemonte Sound, amica radio, ti segue qualunque sia il tuo viaggio in auto. Ascoltaci sulla tua autoradio con la qualità digitale del segnale DAB, non solo nel Cuneese, ma in tutto il Piemonte. Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, amica radio, è in digital radio.

0: I successi di oggi e un salto indietro nel tempo per recuperare le canzoni che hanno fatto la storia della musica e anche della nostra vita. Questa è Radio Piemonte Sound.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, da Francesco Gabbani.

0: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: I Jalis che omaggiano Sal da Vinci con Per sempre sì.

0: Sì.
1: I successi di oggi. È un salto indietro nel passato, con le canzoni che hanno fatto la storia della musica e anche della nostra vita. Questa è Radio Piemonte Sound. La musica rende immortali, per questo abbiamo conservato e vi facciamo ascoltare i saluti di coloro che ci hanno lasciato, ma ci restano nel cuore, perché ci hanno regalato delle meravigliose canzoni.
2: Ciao amici ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Sandro Giacobbe e vi auguro buon ascolto con un grande abbraccio da parte mia. Ciao a tutti.

accendilo tu questo sole che è spento. L'amore, lo sai, scioglie i cuori di ghiaccio. Che sarà di me se perdo anche te? Se perdo anche te, Gianni Morandi.

0: canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritta al cuore.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Willy Peyote con Samuele Bersani, è di Samuele Bersani questa canzone, Giudizi Universali.

0: la colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: Quando arriverà la notte e la terra sarà buia, l'unica luce che vedremo sarà la luna, non avrò paura finché tu sarai con me. Stai con me, adesso. Stand by me, John Lennon.

0: la musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie e gli eventi del tuo territorio. Tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.